Wine con un pezzo dal titolo Robin Zeg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses. Broken fans, never mind.

e atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile. Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Do-Do-Do. Ma ora andiamo in Nuova Zelanda, una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo. Si chiamano Yumi Zuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013. La voce è quella della frontwoman Christy Simpson. Bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda, ma siamo in Australia. Da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Heights è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romani Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il 10° album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino, che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs. Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere. Allora, sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin-Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wada Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Bellheim, muss Bellheim, il ist so.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10, musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire.

amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Paolo Casisa presenta il rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, in questa 146esima puntata voglio ricordare quel particolare rock grezzo ed essenziale che nei primi anni 70 ebbe ovunque un gran successo, rivolgendosi esplicitamente al pubblico dei teenager, che amarono tantissimo quel sound adatto a scatenarsi e a ballare nel corso di festini

teatri e concerti pubblici, al servizio di testi a volte pruriginosi ed espliciti. I critici musicali inglesi e italiani lo definirono Muzak, cioè infima musicaccia, preferendo giustamente le più blasonate band di quel periodo, ma meritano comunque menzione poiché avvicinarono al rock ragazzini tra i 12 e i 15 anni che ne fecero i loro miti. I più conosciuti furono i Bay City Rollers, gli Slade, gli Osmonds, gli Status Quo, The Sweet, Gary Glitter

Susanna Quattrocchi nacque a Detroit da padre italiano di Sulmona e madre ungherese, penultima fra tre sorelle e un fratello che fecero tutti quanti un percorso musicale instradati dal papà Arturo, che suonava il jazz e impartì ai figli lezioni di piano, chitarra, batteria e lettura della musica. Nel 1964 Susanna ricevette in regalo dal padre un basso Fender Precision che la ragazza studiò con passione.

Susie 4 fece le sue prime esperienze a Detroit coi gruppi femminili Pleasure Seeker e Cradle. Poi nel 1971, all'età di 21 anni, si trasferì in Inghilterra, chiamata dal produttore Mickey Most, che in passato aveva lavorato con Jeff Beck e Donovan, che vide in Susie una potenziale futura star del rock. E così fu. Nel 73 uscì Can The Can e l'incredibile successo fu bissato a distanza di pochi mesi dal brano 48 Crash.

un'accurata costruzione del personaggio fu messa in atto dal suo produttore per affascinare i ragazzini. Le canzoni per lei scritte tornavano agli albori del rock and roll e del rock blues, duravano poco più di 3 minuti ed erano introdotte da martellanti tamburi o da furiose schitarrate.

Il suo aspetto androgino in tuta di pelle nera, spesso immortalata sopra rombanti moto, sopperiva fotograficamente alla sua statura che superava di poco il metro e mezzo. Di questo parlò Susie nel 75 in una intervista a Ciao 2001. Da un certo punto in poi ho iniziato a vestirmi di pelle in palcoscenico perché quando nel 69 suonavo in locali malfamatissimi di Detroit con le Pleasure Seeker, chi ci ingaggiava voleva che indossassimo corte minigonne, ottenendo il risultato che il pubblico fosse interessato più alle nostre gambe che alla nostra musica. Quando mi sono trasferita in Europa ho gettato via tutte le minigonne ed ho

Così in Inghilterra, sotto la feroce mannaia dei critici musicali, Susy 4 fu per tutti l'aggressiva strillatrice di rock che, guarda caso, suonasse anche il basso, mentre invece in America si guadagnò migliore apprezzamento come brava musicista, ottima bassista, discreta pianista-chitarrista ed eccitante entertainer, poiché ebbe la possibilità nel 75 di partire in tournée per 65 date col mitico Alice Cooper aprendo i suoi concerti.

I fedeli musicisti che accompagnarono la scatenata cantante e bassista nel suo straordinario successo discografico e live furono il pianista Alistair McKenzie, il batterista Dave Neil e il chitarrista Len Takei. Quest'ultimo nel 1976 sposò Susie 4 e i due a metà degli anni 80 ebbero due figli. Ora ascoltiamo proprio un brano contenente un bel assolo di chitarra di Takei incastonato in un vecchio successo rock and roll di Little Richard.

tra il 1973 e il 2023 Susy 4 ha inciso 18 album in studio che hanno fruttato un bottino di ben 45 milioni di dischi venduti, guadagnandosi così l'appellativo di reginetta del rock and roll negli anni 70. Buona serata da Paolo.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.

0: binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
2: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
3: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
3: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque.
3: Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico, tra l'altro io sono abruzzese.
4: Ah sì.
3: Eh sì, e non disto anche molto.
4: Di dove?
3: Sono di Chieti, però non disto molto. Chieti, sì. Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
4: Esatto, che mio padre.
3: Già. Che tu sei stato lì qualche diversi
4: sì,
3: anni
4: sì.
3: Infanzia.
4: Sì, perché venendo da Saigon, dal Vietnam,
3: sì.
4: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
3: Pensa a te.
4: All'epoca era un po'... Era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
3: Ah, okay,
4: e quindi okay. Pensai, avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro. Che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
3: Certo.
4: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro erano certo. i francesi.
3: poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
4: Ma prima ma c'era, e credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
3: Sì.
4: E poi la mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
3: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana.
4: Allora, questo è successo dopo, perché prima,
3: sì.
4: Ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato, quindi
3: okay.
4: Non avevo più contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè con diviso con la Delta Italiana.
3: Ok.
4: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo Io, Marco Ruberti e Paolo Cassella abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
3: Fantastico.
4: E in quel momento era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Ancora non era deciso completamente. Quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia. Okay. Poi ho recuperato il mio nome vero, con Anima, con il disco di Bella Danza Anima, sì, di sì. Quando finisce l'amore, sì.
3: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte c'è chi inizia a suonare la chitarra con... la canzone del sole eccetera, io ho iniziato con Margherita anche tra le varie, concerto per Margherita, tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni in occasione di questa chiacchierata, e sai che con tutte le virgolette del caso Margherita è forse la meno bella, con tutte le virgolette, è un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza, ha senso per te parlare?
4: Sì, è un disco.
3: Ha senso per te parlare di concept?
4: Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare, si andava a farlo sentire, così piano in voce.
3: Sì.
4: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis.
3: Sì.
4: E lasciai proprio... Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata,
3: certo.
4: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente,
3: sì.
4: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, okay. Questo è il disco.
3: Che tra l'altro
4: aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato, certo. Con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... Non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
3: Pensa a te.
4: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse:
3: okay.
4: Guarda, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso. Perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio, certo. Tutte le classifiche, eccetera. E per settimane è stata in classifica.
3: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro. C'è un brano come Primavera, sembra possibile, sì. Ascoltarlo oggi. C'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
4: No, lui era personalissimo, no? Nella sua, certo. aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non la scriveva,
3: sì.
4: Era un improvvisatore sempre,
3: fantastico.
4: Eterno.
3: Fantastico.
4: E, quando sentivo il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto violenza in questo disco è veramente un arrangiamento meraviglioso,
3: sì, sì.
4: Anche Primavera, ed è personalissimo ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
3: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume,
4: certo.
3: Non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume, non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire: se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
4: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura, però
3: sì, sì.
4: Questo è sicuramente un racconto di vita,
3: certo.
4: Riassunto, un'analisi, un'analisi di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco.
3: Certo.
4: Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritte in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia,
3: è vero,
4: così, non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te, ti cito testualmente, ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere, poi scopro leggendo le note di copertina che questo disco è praticamente un live in studio e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
1: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: è uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live dove ci sono artifici, cose registrate,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri musicali, eccetera, eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella. Io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica, non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica.
0: Okay.
1: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
0: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi nelle nuove produzioni, di tanto lusso sfrenato, cioè, ci sono altri modi di fare musica, un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore, ecco, non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
1: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrente.
0: tra l'altro,
1: sono spesso così. Sì. Io ho rischiato tanto, ho rischiato anche con Notre Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre Dame de Paris era controcorrente completamente, certo. Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto. E ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente, certo, nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama. Ecco.
0: Bene.
1: Io penso che Ho 20 anni con te dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
0: sì,
1: e di cantarlo.
0: Sì, sì. Un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante, perché il blues in qualche...
1: No. Non era... Scusami, Jimmy Suona non era Cervo Primavera?
0: Credo fosse Cocciante il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque
1: non fa niente.
0: Jimmy Suona è il blues che qui torna dentro Polaroid. Sì. E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche sì. un po' di improvvisazione durante la produzione.
1: Ma sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica sì. bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farlo. Cioè, noi non potremmo fare mai il blues come il blues e il rock, perché Jimmy suona e anche rock molto.
0: Sì,
1: eh.
0: Sì, sì.
1: Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare. Però possiamo mescolare le musiche. Questa sicuramente è una cosa che faccio sempre. Mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo. Questo mi scuglio nero e bianco è stato una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi, noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero e il bianco insieme, no? È un nuovo modo di esprimersi. Io l'ho fatto quando io ho incominciato a suonare nelle cantine, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo Jimi Hendrix, oppure Otis Redding, Aretha Franklin. Ecco, lo cantavo perché mi piaceva enormemente.
0: Comunque,
1: quindi lì mi sono lanciato in questo pezzo di Polaroid che non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
0: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
1: Cocciante, sì. Stavo guardando, hai ragione. Sì,
0: sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo.
1: Sì.
0: Senti, chiudiamo. Io come sempre pesco la mia canzone del disco,
1: sì.
0: Che è la meravigliosa e piena di terra la mano mia.
1: Ecco.
0: Mamma mia, e tra l'altro una scrittura popolare, sarà un mio pregiudizio,
1: pastorale.
0: Sì, esatto, io
1: direi.
0: Sarà
1: sì.
0: un mio pregiudizio, me lo perdonerai. Ci ritrovo tanto delle vecchie radici abruzzesi in un certo modo di fare la melodia.
1: Popolari, certamente, certo, assolutamente, sì.
0: La mia domanda filosofica, forse un po' visionaria: che rapporto hai con la terra? Che qui la terra diventa corpo vivo.
1: Direi terra per dire natura, noi ci crediamo molto di più degli animali, ma siamo anche degli animali,
0: certo.
1: E viviamo con
0: certo.
1: questi istinti che hanno anche loro, quindi abbiamo una cosa in più che abbiamo un po' più di cervello, riflettiamo in un altro modo, ma alla fine siamo animali. Ma è anche ecologico in fondo questo pezzo, è quello che fa capire che la natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno, siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
0: È potente questo brano. piena di terra è la mano mia, e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche: ma anche piena di musica la vita mia. Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica, perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
1: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla certo, di natura, è così. Certo.
0: Riccardo, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, grazie infinite.
1: Grazie, grazie a te Paolo.

E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro U vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale, grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, indaghiamo da vicino un'altra grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco dei Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

Ciao a tutti e ben ritrovati dopo una settimana di stop involontario per problemi organizzativi del sottoscritto. Ecco di nuovo l'appuntamento con la musica di Zoe, che vi propone novità e capolavori musicali di ogni tempo ogni mercoledì e sabato alle ore 13. Allora, siete pronti? Avete allacciato le cinture? Partiamo per il nostro viaggio sonoro nel tempo e nello spazio, e vogliamo farlo in modo un po' insolito. Ma in effetti non capita spesso di iniziare la trasmissione con un brano strumentale, ma questo è un caso particolare perché i brani sono in effetti due, fusi insieme. Dapprima lo strumentale Sirius e poi il celeberrimo Eye in the Sky, che dà il titolo all'album omonimo per The Alan Parsons Project.

Proprio in questi giorni vengono ripubblicati i tre album forse più venduti del progetto di Alan Parsons, che si chiama così perché era formato non solo da lui ma anche dal vocalist Eric Wolfson. Il primo brano strumentale, Sirius, è diventato celeberrimo perché era l'accompagnamento musicale dell'entrata dei Chicago Bulls dei tempi d'oro, quando fra loro giocava un certo Michael Jordan. E dalla fantascienza degli anni 80 passiamo ad una voce che ha definito il trip hop degli anni 90, Beth Gibbons. Ma questa non è la Beth che conoscete, quella dei Portishead. La cover di Sunday Morning è uscita appena il 6 marzo di quest'anno, freschissima, ed è parte di una compilation benefica chiamata Help 2 per War Child Records, che vi sto facendo ascoltare già da qualche puntata.

Beth Gibbons ha una voce capace di far venire i brividi anche quando canta La lista della spesa. Ha rilasciato il suo primo vero album solista, Leaves Outgrown, nel 2024 dopo tanti anni di attesa. E questa nuovissima Sunday Morning cattura perfettamente quella malinconia domenicale, quel senso di inquietudine e riflessione che tutti conosciamo. Una canzone che parla di anni sprecati e di sentimenti irrequieti che potete trovare insieme a tanti altri capolavori. In gran parte cover, come in questo caso, perché stiamo parlando di un vecchio brano dei Velvet Underground insieme a Nico. Dicevo che la potrete trovare nella compilation Help 2 in favore di War Child, dove si ritrovano anche i redivivi Pulp con questa imperdibile Begging for Change. We are-

I Pulp, quelli di Common People, una delle canzoni più importanti del Britpop degli anni 90. Per fortuna loro continuano ad essere rilevanti anche oggi. Questa è una di quelle canzoni dove Jarvis Cocker fa quello che sa fare meglio: osservare la società con sguardo sarcastico, ma sempre profondamente molto umano. E la band, che si è riformata dopo anni di pausa, dimostra che il loro talento per creare certe melodie memorabili non è affatto diminuito con il tempo. E questi sono Sam Fender e Olivia Dean. Il brano si intitola Rain Me In. Now let go of everything I've heard.

Rain Me In nasce come una canzone dall'album People Watching di Sam Fender, ma durante un concerto al London Stadium nel giugno scorso, Sam ha invitato sul palco Olivia Dean, che stava facendo da supporto al suo tour, e Olivia ha detto che Rain Me In era la sua canzone preferita dall'album, e così hanno deciso di riregistrarla insieme, con Olivia che ha scritto una nuova parte dal punto di vista femminile. Il risultato? Un duetto che è schizzato in cima alle classifiche UK, raggiungendo il numero 1 nel febbraio scorso, dopo ben 35 settimane nella top 40, un vero record. E ha vinto anche il Brit Award come canzone dell'anno.

Midge Ure, l'uomo che ha dato voce agli Ultravox e che ha co-scritto Do They Know It's Christmas insieme a Bob Geldof. Just Words è il primo estratto dal suo nuovo album, che in realtà è un doppio formato da un disco di soli brani strumentali e da uno formato da canzoni, diciamo così, normali. Tutto il materiale è frutto del periodo di pandemia che ha costretto anche tutti noi a restare chiusi in casa. Pronti a cambiare completamente atmosfera? Noi lo facciamo con gli Stray Kids e la loro Endless Sun.

0: Gli Stray Kids, il fenomeno K-pop globale che nel 2025 è diventato il gruppo con l'album K-pop più venduto negli Stati Uniti. Forse perché i BTS erano ancora al servizio militare. Endless Sun è uscita il 13 marzo, quindi è freschissima di stampa e, pensate un po', è parte di una campagna globale per la crema solare giapponese Biore UV.
1: E sei sempre all'ascolto di RadioTalpa.it.
0: Qualcosa di completamente diverso ci viene proposto dal Regno Unito, dalla giovanissima Holly Thumberstone. La ascoltiamo in Cruel World.

Holly Humberstone rappresenta perfettamente quella nuova generazione di cantautrici britanniche che sta reclamando il proprio giusto spazio nelle classifiche di oltremanica e non solo. E lei, per quanto giovanissima, ha già supportato sia Olivia Rodrigo che Taylor Swift in tour non male per una ragazza di Grantham. Cruel World è sia il titolo della canzone che del suo secondo album, album che è in uscita il 10 aprile, quindi fra pochissimo. Oggi le novità sono davvero parecchie e le prossime che ascoltiamo ci vengono regalate entrambe dai due componenti ancora in vita del più importante fenomeno musicale nella storia del rock. Sto ovviamente parlando dei Beatles. Esce un nuovo album di Ringo Starr e noi lo ascoltiamo con un brano piacevolissimo intitolato It's Been Too Long.

il buon vecchio Ringo Starr, a 85 anni suonati, perché è del 1940, continua a fare musica con quella gioia contagiosa che l'ha sempre contraddistinto. It's been too long, è Ringo al suo meglio, positivo, melodico, con quel groove inconfondibile, un po' country. It's been too long sembra dire, hey, è passato troppo tempo dall'ultima volta che ci siamo divertiti insieme, ed è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. È il suo compagno di merende, ma anche di tutti gli altri pasti, visto che hanno vissuto pressoché in simbiosi per oltre un decennio, non vuole essere da meno, e proprio in questi giorni ha annunciato l'uscita di un album nuovo di zecca. Ascoltiamo il primo assaggio, intitolato Days We Left Behind. Lui è ovviamente Paul McCartney.

Un brano che ci riporta indietro negli anni, nella memoria giovanile di un autore che ha scritto la storia delle sette note. Il nuovo album di Paul McCartney si intitolerà The Boys of Dungeon Lane, uscirà alla fine di maggio e conterrà 14 canzoni nuove, fra le quali abbiamo ascoltato la prima ad essere pubblicata, Days We Left Behind, un vero e proprio salto indietro nel tempo, proprio come quello che facciamo noi a Suon di Musica, rituffandoci negli anni 80. Lo facciamo insieme a Huey Lewis and the News. Il loro quarto album è probabilmente quello dell'assoluta maturità artistica. Comprende alcuni brani irresistibili, basti dire che ne vennero tratti ben 6 singoli. Noi ci gustiamo questa Stuck With You.

0: un gruppo che ho davvero amato moltissimo e che ebbi la fortuna anche di vedere in concerto nel lontano 1997, se non erro, in Louisiana. Purtroppo oggi non è più possibile vederli perché Huey Lewis ha perso in gran parte l'udito nel 2018 a causa della sindrome di Meniere e ora difficilmente riesce a distinguere i suoni musicali. È una storia triste perché la sua musica è immortale, avendo fra le altre cose firmato la colonna sonora di un classico come Ritorno al Futuro. Noi lo abbiamo ascoltato in un brano tratto dall'album 4 del 1983 intitolato Stuck With You.
1: Radiotalpa.it.
0: Il periodo è più o meno lo stesso, ma l'atmosfera e la geografia sono tutt'altre. Il grande successo di Black, Wonderful Life.

Colin Wirkomb, in arte Black, ci ha lasciato questa perla nel 1986. Wonderful Life è una di quelle canzoni che dimostrano quanto possa essere potente l'ironia nella musica. Il testo parla di una vita di sofferenza, povertà e difficoltà, ma il titolo dice Wonderful Life ed è diventato un inno per chiunque abbia mai guardato le difficoltà della vita e deciso di trovare comunque qualcosa di bello. Ci spostiamo in Irlanda insieme agli inconfondibili U2.

fedeli al nostro spirito che unisce l'amore per le novità e la passione per i grandi successi, oggi chiudiamo con un brano nuovissimo di quasi 50 anni fa. Non stiamo scherzando. L'idea è di tre DJ italiani, Names 51, Luca J Master e Andrea Cecchini, che hanno rielaborato uno dei brani più ballati di sempre, aggiungendo una intro di violino, un assolo di sax, dei nuovi cori e un arrangiamento che porta questo

0: La voce immortale di Gloria Gaynor sarà sempre una sorta di miracolo finché i DJ di oggi decideranno di rispettarne lo spirito, portandola nel presente senza mai snaturarla, come in questo caso. I Will Survive è il brano con il quale io, che sono Stefano, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre sulle onde di Radio Talpa e sempre con Zoe. Ciao a tutti!
1: RadioTalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
2: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
3: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
4: Radio Talpa, only the best.

mio nome è un plurale. Ma nonostante questo indizio che mi hanno dato mamma e papà quando sono nato, ci ho messo più di 20 anni a realizzare che siamo tantissimi qui dentro. E più lo capisco, più mi rassegno allo sgomento. Io vado dal pazzologo 2 volte a settimana a bere da Gino tutti venerdì sera. Mi vedo con gli amici ma non mi diverto tanto, e qualche sera a letto un pochettino piango. Io sono una lista di cose da fare, io c'ho 30 anni e non so ancora come diventare. Io sono un cercatore che cercava un tesoro e adesso mi ritrovo senza lavoro. Io sono nato a Napoli e adesso vivo a Roma. A Roma si sta meglio che a Napoli, ma io sto meglio a Napoli. E allora questo che vuol dire? Che io sto meglio dove non sto meglio? E allora come faccio a capire quando sbaglio? E il mondo è come io me lo metto.

Chi l'ha detto che un errore se lo sapevi che era un errore? Ma chi l'ha detto che sognare è meglio che pensare? Ma chi l'ha detto che se dei soldi ai poveri allora poi eri buono? Ma chi l'ha detto che se chiedi scusa io poi ti perdono? Io sono nato in città e voglio vivere in campagna, e quello che è nato in campagna vuole vivere in città. I cinesi si mangiano i cani, i francesi non si fanno il bidet. Quando ormai sono venuto ti guardo e penso che posso anche vivere senza di te. E la mia vita è una sceneggiatura che non ho scritto io e nemmeno la natura. Io

Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio. Mr. Sandman.

Sono Leoto, e Inizia Avatar, il programma di musica tematica Akura di Maurizio Castelvetro. Avatar e online su Radio Talpa sempre dal Leoto alle 9. Ecco, questa volta ascolteremo una accurata selezione di musica moderna indiana, o di ispirazione indiana, suonata da musicisti indiani, o anche non indiani. Noi di Avatar pensiamo che in Occidente dovremmo ascoltare almeno un po' di quello che succede in Oriente, no? Rimanete in ascolto dell'altra metà del mondo, grazie.

0: Sono quasi le nove, equi finisce avatar. Il programma di musica tematica acura di Maurizio Castelvetro, online su Radio Talpas tutte le mattine dalle otto. Abbiamo ascoltato una bella selezione di musica moderna indiana, o di ispirazione indiana, suonata da musicisti indiani. E anche non indiani. Grazie per avere ascoltato musica dell'altra metà del mondo. Grazie caro pubblico in ascolto, arrivederci a domani con Avatar.
1: Riccardo Pellegrini presenta... Ora musica.

0: Bentrovati da Riccardo Pellegrini, bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina che va in onda in radio tutti i giorni a quest'ora e vi presenta novità discografiche di ogni genere musicale, e anche oggi ne abbiamo di belle da sentire, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

tra il 1977, 78, 79, insomma in quei tre anni lì nasceva ufficialmente la disco music, anche grazie alla grande spinta che arrivava dal film Saturday Night Fever. Protagonisti i Bee Gees con tanti singoli, questo è uno dei tanti, Tragedy. Oggi qui Aura Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che riguarda San Lorenzo, il suo singolo si intitola Occhi color mare.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano nuovamente a parlare di un progetto dove coinvolte sono madre e figlia, Joanna Paolinelli con sua figlia Grace. Living It Up è il titolo del nuovo singolo. Il progetto è G&J, giusto? Ho detto bene, Joanna?
2: Giusto, sì, G per Grace e J per Joanna.
1: Eccola qua. Allora, come stai? Mi dicevi che Grace è a canto, sta studiando.
2: Sì, sta studiando, che è un momento dell'anno che si studia un po', no? Prima delle vacanze.
1: È giusto, cioè, poi deve fare esperienza, perché va bene che
2: certo.
1: c'è la mamma che la sta introducendo, ma le esperienze bisogna farle sul campo.
2: Certo.
1: Allora, raccontiamo un po' questo nuovo singolo, Living It Up.
2: Allora, Living It Up è il secondo singolo, che il primo è uscito qualche mese fa. È un continuo del nostro progetto, che è un progetto un po' sul mood, un po' R&B, un po' americano, che io sono inglese, sono scozzese, si sente. E perciò questa canzone c'è un vibe molto, molto, come si può dire, molto chill, tipo quando uno deve andare a fare un aperitivo al mare, c'è un po' questo mood un po' così, e parlo un po' della delusione dell'amore.
1: Tra l'altro leggevo che questo pezzo è entrato bene nelle classifiche svizzere.
2: È la prima, sì, Levanensi, abbiamo avuto sì successo in Svizzera, e poi abbiamo tutta l'estate abbiamo cantato in tutta Italia, e ora ripartiamo un'altra volta. È molto bello per me cantare con mia figlia e scrivere musica con mia figlia.
1: Avete fatto anche un video?
2: Sì, allora il video lo stavamo facendo, abbiamo fatto il video di promozione, e il video lo stavamo facendo, uscirà fra un paio di settimane.
1: Sarete in giro quest'estate a promuovere la vostra musica?
2: Sì, si va un po' in giro al nord, dal sud, sì. Appena finisce la scuola noi si parte.
1: Pronti, partenza via. E allora, per chi ci segue, diamo anzitutto le indicazioni per raggiungere i vostri social.
2: Sì, allora noi siamo Grace, linea, come si dice, sottolinea, non mi viene in italiano.
1: Trattino basso.
2: Sì, mamma Joanna.
1: Ecco.
2: Grace, mamma Joanna. Su Instagram e su TikTok.
1: Bene, allora, Grace, trattino basso, mamma Joanna. Andiamo ad ascoltare Living It Up. Visto che sarà un'estate bella, movimentata,
2: sì,
1: buona estate e buona musica.
2: Grazie anche a voi, buona musica.

Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

0: Can Fly. Fabio Martorana è tornato con il nuovo singolo dopo aver pubblicato un brano in italiano. Questa volta si affaccia al mercato internazionale con questo brano dal sapore dance, appunto You Can Fly. Altra novità al primo ascolto di Ora Musica, Empi.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferisco.

Se tu ti ricordassi di me, non lo diresti ad anima viva. Sei troppo presa da Milano e dalle luci, dal

me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè.
1: Se ti ricordassi, si intitola così il singolo di MP, novità di Ora Musica. Ma andiamo a vedere invece un po' quelli che sono i brani più trasmessi in assoluto in questa settimana di Ora Musica. Qualcuno l'ho già citato, va aggiunta sicuramente la nuova canzone di Cecilia Gayle, tra l'altro tra i nostri ospiti della settimana, Rompen las cadenas.

0: Rompen las cadenas. Questo era il nuovo singolo di Cecilia Gayle ad alta rotazione qui a Oramund.
1: Questa è radiotalpa.it.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Musica d'effetto, musica rilassante, quella targata Kama, si chiama Fearless, il nuovo singolo tra le novità di Ora Musica, oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica che ci riporta a un grandissimo classico da Elite FIBA, El Diablo, era il 1990.

El Diablo Litfiba dal 1990. Oggi ora musica nel nostro angolo dei ricordi Litfiba, che sono in giro con quello che viene chiamato e definito un po' il tour finale. Alessio Rosati ci riporta invece alle nostre promozioni, e cambiamo decisamente genere musicale con il singolo di Alessio Rosati che si intitola Qui e Ora.

0: Alessio Rosati tra le promozioni di Ora Musica con il suo nuovo singolo era Qui e...
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
2: Ora Musica.

Novità reggae per Alessandro La Rosa in arte Veneficus dalla Sicilia con questo brano che si chiama E poi arrivi tu. Novità reggae, sempre un piacere ascoltare la musica in levare. Ancora un paio di novità prima di salutarci, ad esempio Sbuccio la frutta di Oltremanu.

Oltremano, si intitola Sbuccio la frutta il nuovo singolo. Oltremano sarebbe all'anagrafe Emanuele Tassinari, in arte appunto Oltremano. Andiamo a chiudere la puntata con Rao Strings, Own Me Now.

0: Me Now, il singolo firmato Raw Strings. Oggi a chiudere Ora Musica, le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta,
3: e forse non basta.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

sabato alle ore 18 arriva Tutti i protagonisti, interviste autentiche, chiacchierate senza filtri e storie che ispirano. Sportivi, artisti, studenti, associazioni e imprenditori, qui ognuno ha la sua voce. Hai una storia da raccontare? Scrivici, la prossima volta potrebbe essere la tua. Tutti i protagonisti con Alessandro Cimino ogni sabato alle ore 18 su radiotalpa.it e sulle piattaforme podcast. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, di Giacomo Leopardi, voce di Pietro Pinna Pintor. Che fai tu, luna in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli. Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga, di mirar queste valli. Somiglia alla tua vita la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo, e vede greggi, fontane ed erbe. Poi, stanco, si riposa in sulla sera, altro mai non ispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita, la vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagna e per valle, per sassi acuti ed altarena, e fratte al vento, alla tempesta, e quando avvampa l'ora, e quando poi gela. Corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge, e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin ch'arriva colà, dove la via e dove il tanto affaticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ovei precipitando il tutto oblia. Vergine luna, tale è la vita mortale. Nasce l'uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa, e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell'esser nato. Poi che crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre con atti e con parole studiasi fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla lor prole. Ma perché dare al sole? Perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna, tale è lo stato mortale. Ma tu mortal non sei, e forse del mio dir poco ti cale. Pur tu, solinga, eterna peregrina, che sì pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il patir nostro, il sospirare, che sia. Che sia questo morir, questo supremo scolorar del sembiante, e perir della terra, e venir meno ad ogni usata amante compagnia. E tu certo comprendi il perché delle cose, e vedi il frutto del mattin, della sera, del tacito, infinito andar del tempo. Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida la primavera, a chi giovi l'ardore e che procacci il verno coi suoi ghiacci. Mille cose sai tu, mille discopri, che son celate al semplice pastore. Spesso, quand'io ti miro, star così muta in sul deserto piano, che in suo giro lontano al ciel confina, ovver con la mia greggia, seguirmi viaggiando a mano. E quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando, a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito seren? Che vuol dir questa solitudine immensa? Ed io, che sono? Così meco ragiono, e della stanza smisurata e superba, e dell'innumerabile famiglia. Poi di tanto adoprar, di tanti moti, d'ogni celeste e ogni terrena cosa, girando senza posa, per tornare sempre là, donde sommosse, uso alcuno, alcun frutto indovinar non so. Ma tu per certo, giovinetta immortal, conosci il tutto. Questo io conosco e sento, che degli eterni giri, che dell'esser mio frale, qualche bene o contento, avrà forse altri. A me la vita è male. O greggia mia che posi, o te beata, che la miseria tua credo non sai quanta invidia ti porto. Non sol perché d'affanno quasi libera vai, ch'ogni stento, ogni danno, ogni estremo timor subito scordi, ma più perché giammai tedio non provi. Quando tu siedi all'ombra sovra l'erbe, tu sei quieta e contenta, e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato. Ed io proseggo sovra l'erbe, all'ombra, e un fastidio mi ingombra la mente.
ed uno spron quasi mi punge, sicché sedendo, più che mai son lunge da trovar pace o loco. Eppur nulla non bramo, e non ho fino a qui cagion di pianto. Quel che tu goda o quanto, non so già dir, ma fortunata sei. Ed io godo ancor poco, o greggia mia, né di ciò sol mi lagno. Se tu parlar sapessi, io chiederei, dimmi, perché giacendo a bell'agio ozioso s'appaga ogni animale? Me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale. Forse avessi io l'ale da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una, o come il tuono errar di giogo in giogo, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vero, mirando all'altrui sorte, il mio pensiero. Forse in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce il di Natale.

Tutte le lettere d'amore sono ridicole. Non sarebbero lettere d'amore se non fossero ridicole. Anch'io ho scritto ai miei tempi lettere d'amore come le altre, ridicole. Le lettere d'amore, se c'è l'amore, devono essere ridicole. Ma dopo tutto, solo coloro che non hanno mai scritto lettere d'amore sono ridicoli. Magari fosse ancora il tempo in cui scrivevo senza accorgermene lettere d'amore ridicole. La verità è che oggi sono i miei ricordi di quelle lettere a essere ridicoli. Tutte le parole sdrucciole, come tutti i sentimenti sdruccioli, sono naturalmente ridicole.

0: radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Pace non cerco, guerra non sopporto. Tranquillo e solo vo pel mondo in sogno, pieno di canti soffocati. Agogno la nebbia ed il silenzio in un gran porto. In un gran porto pien di vele lievi, pronte a salpar per l'orizzonte azzurro, dolci ondulando, mentre che il sussurro del vento passa con accordi brevi. E quegli accordi il vento se li porta lontani sopra il mare sconosciuto. Sogno. La vita è triste ed io son solo. Oh, quando in un mattino ardente l'anima mia si sveglierà nel sole eterno, libera e fremente.

aiutami. E si copre con le mani il viso, tirato, roso da una gelosia senile, che non muove a pietà come vorrebbe, ma a sgomento e orrore. Solo tu puoi farlo. Insistono di là da quello schermo le sue labbra dure e secche, compresse dalle palme, farfugliando. Non trovo risposta, la guardo, offeso dalla mia freddezza, vibrare a tratti dai gomiti puntati sui ginocchi alla nuca scialba. L'amore snaturato, l'amore infedele al suo principio. Rifletto e aduno le potenze della mente in un punto solo tra desiderio e ricordo, e penso non a lei, ma al viaggio con lei tra cielo e terra per una strada d'altipiano che taglia la coltre d'erba brucata da pochi armenti. Vedi, non trovi in fondo a te una parola. Gemono quelle labbra tormentose, schiacciate contro i denti mentre taccio e cerco sopra la sua testa la centina di fuoco dei monti. Lei aspetta e intanto non sfugge alle sue antenne quanto le sia lontano in questo momento che m'apre le sue piaghe, e io la desidero e la penso com'era in altri tempi, in altri versanti. Perché difendere un amore distorto dal suo fine, quando non è più crescita né moltiplicazione gioiosa d'ogni bene, ma limite possessivo e basta? Vorrei chiedere, ma non a lei, che ora dietro le sue mani piange, scossa da un brivido, a me che forse indulgo alla menzogna per viltà o per comodo. Anche questo è amore. Quando avrai imparato a ravvisarlo in questa specie di messa, in questo aspetto avvilito, mi rispondono, e un poco ne ho paura, e un po' vergogna quelle mani ossute e tese da cui scende qualche lacrima, tra dito e dito spicciando.

Taglio per Susan O'Neill Roe. Che brivido! Il pollice invece della cipolla, la cima via di netto, eccetto che per un piccolo sportello di pelle, un cappelluccio smorto, poi quel velluto rosso. Piccolo pellegrino, l'indiano ti ha scalpato. Il tuo bargiglio di tacchino è un tappeto srotolato dal cuore, su cui muovo, tenendo stretta, la mia bottiglia di spumante rosa. Una celebrazione. Ecco cos'è. Da una breccia di corsa escono 1 milione di soldati in giubba rossa. Da che parte staranno? Omuncolo mio, mi sento male. Ho preso una pillolina per uccidere questa sensazione di carta velina. Sabotatore, kamikaze, la chiazza sul tuo cappuccio di garza babushka Ku Klux Klan scurisce e perde lustro, e quando il cuore della tua biglia in poltiglia incontra la sua minuscola macina di silenzio, come sobbalzi, veterano trapanato, ragazza sozza, dito mozzo. 24 ottobre 1962, Silvia Plath.

0: Radio Talpa, la web radio di Cattolica, torna con nuova musica e nuove trasmissioni 7 giorni su 7.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
2: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Chilling Me Softly.
3: Un programma di Patrizio Sigone.
2: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
1: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
5: Il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Due palchi, una piazza, un paese, un territorio da scoprire. Perché c'è un luogo dove il tempo si piega al ritmo e le pietre del borgo sembrano vibrare come corde di basso. Porretta Terme, nel cuore dell'Appennino, dove la musica ha lasciato tracce indelebili. Immagina di arrivare con il sole che scivola tra le colline, di camminare in via Otis Redding, attraversare il Solomon Bark Bridge e trovare riposo nel Rufus Thomas Park. Ogni nome è una storia, ogni angolo un assolo che aspetta di essere suonato. Per 4 giorni, anche quest'anno, dal 23 al 26 luglio, il festival trasforma il borgo in un grande vinile su cui si incidono nuove memorie. Un appuntamento che da decenni richiama chi ama il soul in tutte le sue sfumature. Ben arrivato a Porretta Terme.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata. Dunque, da Maurizio benvenuti da Radio Talpa che oggi vi portano al Porretta Soul Festival. E qui, in questo luogo, non si viene solo per i concerti, si viene per respirare un'atmosfera che sa di vinile consumato, di fiati caldi e di voci che raccontano la vita. Aspettatevi concerti che attraversano generazioni, incontri con la cultura del soul e del blues, momenti di scoperta tra le strade e i murales che raccontano le leggende passate da queste piazze. Camminando scoprirai tutti i murales che sono come pagine di un libro aperto, ritratti a cielo aperto che parlano di artisti, di viaggi e di emozioni condivise. Ogni palco è una promessa, ogni applauso un ponte tra il passato e il presente. E allora lascia spazio all'improvvisazione. Quando sarai a Porretta, perdi la mappa, segui un ritmo, fermati dove senti il cuore battere più forte. Porta con te la curiosità di chi vuole scoprire un borgo che si accende di note, la pazienza di chi sa che i momenti migliori nascono tra una chiacchiera e un bis, e la voglia di condividere sorrisi con sconosciuti che per 4 giorni diventano compagni di viaggio. Assapora i suoni come si assapora un buon piatto, lentamente, con attenzione, lasciando che ogni frase musicale ti racconti qualcosa di nuovo.

Con oltre 30 anni di storia, il Porretta Soul Festival ha ospitato i migliori nomi della musica soul e blues, molti dei quali giunti in Europa per la prima volta. E allora a Porretta ci sono dei luoghi leggendari che diventeranno per te familiari, come il Rufus Thomas Park, il luogo dove si svolge il Porretta Soul Festival, oppure il Rufus Thomas Café, la cornice migliore nella piazza centrale per godersi in tutta tranquillità i concerti gratuiti giornalieri dalle 11 del mattino sino alle 19 della sera. E poi lo Street Food Village è uno street food presente per tutti i giorni della manifestazione con oltre 30 cibi di strada da tutto il mondo. E adesso entriamo più specificatamente nel contesto musicale che ci avvolgerà nel Porretta Soul Festival di quest'anno, che è la 38esima edizione, un'edizione che consolida ulteriormente il legame con la città di Memphis. Anche quest'anno il festival musicale di Porretta Terme ospiterà la Memphis Music Hall of Fame Band, diretta da Carl Clayton, portando sul palco l'autentico spirito del soul americano. Tra gli ospiti, Eric Gales, chitarrista blues rock con un'anima soul, è considerato uno dei più virtuosi della sua generazione. Un mancino che suona una chitarra da destrimani, al contrario, ha uno stile inconfondibile che fonde blues, rock, funk e soul. Il suo album tributo al fratello Little Jimmy King, ospite a Porretta, tra l'altro nel 2000 in una delle sue rarissime performance in Europa, è candidato al Grammy.

E continuiamo con il conoscere meglio solo alcuni degli infiniti protagonisti di quest'anno, perché se ve li presentassimo tutti non ci basterebbe una settimana di questo speciale. Tanti saranno gli artisti e le band che invaderanno Porretta Terme dal 23 al 26 luglio per un'esplosione di suoni, di ritmi, di contaminazioni impossibile da descrivere se non avete già vissuto le vibrazioni di questo festival. E allora noi ora vi presentiamo Lenny Williams, noto soprattutto come voce principale dei Tower of Power durante il loro periodo d'oro nei primi anni 70. Con la sua voce potente, calda e incredibilmente espressiva, ha contribuito a definire il sound della band in album storici come Tower of Power del 73 e Back to Oakland del 74. Dopo aver lasciato il gruppo, ha intrapreso una carriera solista di successo, diventando un riferimento assoluto nel soul contemporaneo grazie a brani come Cause I Love You, considerato un classico intramontabile e apprezzato per la sua capacità unica di combinare intensità emotiva, tecnica vocale impeccabile e un forte senso del groove. Lui è Lenny Williams.

e rhythm and blues locale. Ha lavorato come corista, autrice e vocalist di supporto per numerosi artisti dell'area di Memphis e non solo, distinguendosi per la capacità di unire sensibilità soul classica e interpretazione moderna. Il suo album solista Stephanie del 1996 è considerato un piccolo cult tra gli appassionati del soul indipendente degli anni 90, grazie a brani intensi e arrangiamenti sofisticati. Lei è Stephanie Bolton.

e andiamo a conoscere Big Rob al secolo, Robert Big Rob Smith, un artista soul, funky, rhythm and blues originario di Cincinnati nell'Ohio. Il suo stile è una fusione di funky dell'area del Midwest, rhythm and blues, blues moderno, gospel contemporaneo e soul del sud. Lui stesso definisce la sua musica Big Soul. Big Rob è visto come una figura chiave nella rinascita e nell'evoluzione del Southern Soul, un ponte tra il funky degli anni 80 e 90 e il soul classico e sonorità.

0: close to God. Be blessed.
1: E veniamo ora a citare Curtis Salgado, che ancora una volta sarà presente al Porretta Soul Festival dopo le sue esperienze nel 2019, nel 2021 e nel 2024, e a grande richiesta anche quest'anno. Con la sua musica, con la sua voce, con la sua armonica, sarà presente al Porretta Soul Festival. Curtis Salgado, l'originale Blues Brother, è stato l'ispirazione per John Belushi, la voce sconvolgente, il potente suono dell'armonica di questo pluripremiato cantante soul, blues e rhythm and blues hanno devastato il pubblico di tutto il mondo per oltre 30 anni, e noi lo andiamo ad ascoltare.

E al Porretta Soul Festival sarà presente anche Mitch Woods. In America Woods è considerato uno dei migliori interpreti moderni di generi tradizionali come il blues, il rock and roll, il boogie e il jive. È un newyorkese che ha cominciato a suonare musica classica a 11 anni per passare poi al blues e derivati. Oggi è un cantante dalla voce calda e un pianista dalla tecnica scintillante con una visione spettacolare della musica, doti tra l'altro già esibite in precedenti passaggi a Umbria Jazz.

Prima di chiudere con l'ultima artista che prendiamo in esame questa sera, non possiamo non citare la Memphis Musical of Fame All Star Band, che sarà presente al Porretta Soul Festival in varie serate. È un ensemble di 12 musicisti versatili di grande talento che si esibiscono regolarmente alla Memphis Musical of Fame. Ogni membro della band merita un articolo a sé. Questa band è stata creata per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Musical of Fame, molti dei quali hanno dato un contributo significativo alla musica di Memphis e alla storia della musica in generale. È diretta da Carl Clayton, produttore, compositore, arrangiatore e artista, nominato 2 volte ai Grammy. Questa band svolge un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tradizione musicale di Memphis e nell'onorare i suoi artisti principali. Grazie alla loro passione e al loro talento, contribuiscono a diffondere l'importanza della musica di Memphis e a celebrare il suo significativo contributo alla storia della musica. E adesso andiamo a chiudere con Thornetta Davis, che tra l'altro sarà presente anche il 31 luglio qui dalle nostre parti, nel nostro territorio, nel Festival del Monbaroccio Soul Village. Il 31 luglio, un appuntamento da non perdere con quest'artista che arriva da Detroit, che della Motor City è considerata l'indiscussa regina del rhythm and blues. Nel 2017 ai Blues Music Award il suo album è stato nominato miglior album di un artista emergente, per poi ripetersi nel 2023, nel 2025 e nel 2026 con la nomination come artista femminile soul blues dell'anno. Sarà accompagnata dalla Z Blues Band, una delle band europee più preparate per un suono compatto e radicato nella tradizione blues contemporanea. E allora godiamoci la voce di Thornetta Davis.

E così, care amiche e cari amici, vi ringrazio per aver condiviso il viaggio sonoro di oggi che ci ha portato nel cuore del Porretta Soul Festival, un grande spettacolo che avremo la possibilità di vivere dal 23 al 26 di luglio di quest'anno. Ma quando le luci si abbasseranno e l'ultimo accordo si sarà dissolto nell'aria, sono sicuro che porteremo con noi il calore di un'esperienza che ci resterà addosso come una melodia che non si dimentica. Questo speciale di Radio Talpa apre e chiude una porta su un mondo dove il soul è casa, memoria e festa. Porretta Terme ci aspetta e allora venite a camminare tra i murales, a sedervi sotto il ponte, a lasciarvi sorprendere da una voce che ti prende per mano. Il festival è un invito a rallentare, ad ascoltare e a tornare a casa con il cuore più pieno. Radio Talpa chiude questo speciale con un ultimo sussurro. Tenete il volume vicino al petto perché il soul non è solo musica, è ciò che resta quando tutto il resto tace e vive dove lo portiamo con noi. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

0: And I'm not gonna try to stop it, cause I know I've been good. I've been real good. You leave when you want to, you come home when you want to. Now you can take the grass.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, vi abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito sono davanti al mio amico di sempre, il microfono, e siamo qui in questa occasione a Radio Talpa, ma anche se questo programma andrà in onda anche su Radio Incontro. Beh, in questa radio il suono non si piega alle mode e la verità musicale si ascolta a volume alto. Stasera apriremo le porte ad un duo che ha fatto della sincerità sonora la propria bandiera. Loro sono i Son of Legend.

Con questo duo preparatevi dunque a un viaggio che alterna esplosioni di energia a momenti di intensa profondità emotiva. Le loro canzoni sono inni che chiamano all'azione, sfidano la rassegnazione e invitano a riscoprire la propria forza. Nei loro brani non troverete compromessi, solo chitarre ruvide, ritmi che spingono e testi che raccontano storie vere.

I Son of Legend sono nati da un incontro casuale tra due musicisti di coste opposte. Questo duo dinamico ha scelto di percorrere lo stesso percorso musicale, creando una fusione unica che sfida confini geografici e vincoli di genere. Al suo cuore, Son of Legend è una potenza del rock and soul, fondendo senza soluzione di continuità l'energia grezza e sfrenata del rock con le profonde ed emotive correnti del blues e il fascino senza tempo del soul.

Il loro sound, sicuramente ve ne state accorgendo, è un delicato equilibrio tra ruvidità e classe sofisticata, evocando ricordi delle più grandi leggende del rock, mentre si ritagliano una identità tutta loro. Conosciuti per le loro performance elettrizzanti e i testi stimolanti, i Son of Legion si sono costruiti una reputazione che risuona ben oltre le loro radici di Nashville. La loro musica parla al cuore e accende lo spirito con tracce come Brand New Day, Power e Firestarter che testimoniano la loro abilità nella scrittura.

0: L'impatto della band va ben oltre il palco, con quasi 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Son of Legend ha trovato il suo spazio nella coscienza mainstream. La loro musica è diventata la colonna sonora di momenti cruciali come spot pubblicitari, produzioni Netflix e programmi della NBC. Ma mentre i Son of Legend continuano ad evolversi e a superare i limiti, rimangono fedeli alla loro etica di autenticità e integrità musicale. Ogni nota, ogni testo, ogni esibizione è un riflesso del loro percorso. Due percorsi si sono incontrati creando una forza musicale che continua a ispirare e affascinare il pubblico di tutto il mondo. Loro sono i Son of Legend.
1: One, two, three.

E così si chiude un'altra puntata qui a Radio Talpa e a Radio Incontro Pesaro con il cuore ancora pulsante delle note dei Son of Legion. Beh, se stasera avete sentito qualcosa che vi ha scosso, che vi ha emozionato, non è stato un caso, perché la loro musica è fatta per scuotere, per svegliare il coraggio che spesso teniamo nascosto. Le loro canzoni non sono solo dei titoli, sono dei manifesti. Vivere senza scuse, suonare senza filtri. E allora, prima di salutarvi, ricordatevi di tenere a portata di mano quei brani che in qualche modo questa sera vi hanno scosso davvero, vi hanno emozionato in maniera particolare. Andateli a cercare sulle varie piattaforme e cantateli insieme a loro e fateli diventare la colonna sonora delle vostre scelte più audaci. Se questo viaggio vi è piaciuto, beh, continuate ad ascoltare Radio Talpa, continuate ad ascoltare Radio Incontro, perché avremo altre storie, altre band e altre scintille pronte a incendiare la notte. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Amen.

Siamo degli animali in via d'estinzione che si corteggiano in una simulazione. Dentro la mente non so più sognare, perché so troppe cose e so troppe cose per sentirmi innocente. Ma comunque ho capito che mi voglio togliere qualche capriccio e

Racist beliefs.

È dedicato alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Caterina Caselli cantava nel 1972 per chi? Numerose le versioni per questo brano, tra cui quelle di Johnny Dorelli, Jens e vari altri. Grande successo mondiale nella versione originale intitolata Without You, del gruppo dei Badfinger, brano del 1970. Il brano fu portato al grande successo mondiale da Harry Nilsson.

Without You, il più grande hit per i Badfinger, gruppo rock formato nel Galles nei primi anni 60 e primi rappresentanti del genere power pop. Hanno inciso 7 album dal 69 ad oggi. Ora invece Johnny Pettinati.

sulla scia del successo di Bandiera Gialla, Gianni Pettenati con Puoi farmi piangere, brano del 1967. La canzone è la versione di un vinile di Screaming Joy Hawkins, I Put a Spell on You, canzone scritta nel 1956.

Il cantante statunitense, famoso per la sua potente voce e per le sue particolari esibizioni live, con macabri oggetti come teschi, costumi gotici e simboli voodoo. Questo invece è Gianni Morandi.

parla più piano, una cover del grandissimo successo mondiale Speak Softly Love, qui nella versione di Gianni Morandi, con testo di Gianni Boncompagni, dal suo album Il Mondo Cambierà del 1972 su etichetta RCA. Di questo famoso brano ne hanno fatto una versione anche Johnny Dorelli, Santon Johnny, Lido Battista, Ornella Vanoli e molti altri. Una particolare versione in stile hard rock anche da Slash dei Guns N' Roses. Questa è la prima versione dal cantante statunitense Andy Williams.

lo statunitense Andy Williams col famosissimo Speak Soft Love, brano compreso nella colonna sonora del film Il Padrino. Il singolo uscì nel 1972. Proseguiamo con i Tick Dick.

Volando, brano d'apertura del sesto vinile per i Dick Dick, pubblicato nel 1976. Il gruppo si era formato nel 1965 ed è tuttora in attività. Il brano è la versione di una delle canzoni più famose di Rod Stewart, Sailing.

0: la rocca voce di Rod Stewart con Sailing, canzone risalente al 1975, del suo fortunato lavoro Atlantic Crossing.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Era l'istrionico Adriano Celentano con Susanna, brano di punta del 26esimo album I miei americani, pubblicato nel 1984 dalla Clan Celentano. È un rifacimento di un successo del gruppo olandese Wolf de Kunst, Susanna, uscito nel 1984.

gli olandesi, Wolf de Kunst con Suzanne Celentano nella sua versione, ne fa una grande hit. Questo invece è Gatto Panceri.

0: prossima!
1: Alla prossima di Gatto Panceri, pseudonimo di Luigi Giovanni Maria Panceri. Il cantante lombardo ha inciso 10 album dal 1983 ad oggi. Alla prossima fa parte del suo Sette Vite, pubblicato nel 2003. Ora la versione originale dei Cure.

Cure con uno dei loro brani del periodo intermedio, Lullaby, con la voce di Gatto Panceri, la cover italiana, che prende il titolo di Alla prossima, da un suo album del 2003. Ora Vasco Rossi.

Vasco Rossi con Ad ogni costo, un singolo uscito in vista del tour europeo indoor del 2009. Un brano basato sulla musica di Creep, un grande hit dei Radiohead del 1992.

0: Erano gli anglosassoni Radiohead con Creep. La band formata nel 1985 e fino al 1992, quando cambiarono nome, erano noti come On a Friday. A tutt'oggi hanno venduto più di 40 milioni di dischi nel mondo.
1: Libera il tuo ascolto su Radio Talk.
2: Very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more

ben anglosassone della grande notorietà negli anni 80, assieme a gruppi quali Simple Minds, U2 e The Avalon. I Big Country, fondati nel 1981 ed ufficialmente sciolti negli anni 2000. Nella loro carriera incisero 10 long play, questa In a Big Country, uno dei loro maggiori successi. Continuiamo con i Free.

0: fine anni 60, a Londra, il chitarrista Paul Kossoff ed il batterista Simon Kirk contattarono il cantante Paul Rogers ed il bassista Andy Fraser. Nacquero i Free. Il gruppo deve molto alla loro popolarità all'LP Fire and Water, ma soprattutto al famosissimo All Right Now, che le portò in testa alle classifiche mondiali. Ora le Weather Girls.
1: Better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home.

The Weather Girls, le ragazze del meteo, sono state un duo statunitense composto da Martha Wash e Irona Rodgers. Il loro più grande trionfo è senz'altro It's a Raining Man, uscito nel 1982, poi ripreso anche da Jerry Halliwell nel 2001, mentre questi sono i Chumbawamba.

una hit mondiale, Talk to Pine, del gruppo alternativo Chumbawanga. Il brano raggiunse la seconda posizione di vendita in Inghilterra, facendosi conoscere in tutto il mondo. Nella loro lunga carriera non vi saranno mai la fortuna di questo singolo, ora gli Spin Doctors.

Jumping Doctors, band statunitense che raggiunse la notorietà grazie a questo singolo, Two Princes, che salì fino alla settima posizione nella classifica americana. Il brano è del 1992, mentre questi sono gli Snap.

0: all-American hash brown. Sweet, pure beef patty, lettuce, tomatoes. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
1: RadioTalpa.it. It's a rock and roll station.
0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
3: Road Radio. Spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa. Ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover, versioni di brani musicali già interpretati e pubblicati in precedenza. Spesso queste versioni risultavano meglio interpretate delle originali. Un po' tutti gli artisti hanno iniziato la loro carriera interpretando brani composti da altri, per poi continuare con brani propri.

0: versione molto particolare di Sweet Dreams da parte di Marilyn Manson. Sweet Dreams, uno dei massimi hit degli Eurythmics, pubblicato a maggio del 1983 dall'album omonimo, mentre la versione di Marilyn risale al 95.
1: Radio Talpa è a Cattolica in via del Prete numero 7 e ovunque tu sia ci puoi ascoltare su radiotalpa.it.
0: Questi sono i Ramones.

indimenticabili Ramones. Questo brano originariamente risale al 1961, verrà scritto da Henry Glover per il cantante Joe Jones. I Ramones ne hanno realizzato un brano tipicamente Ramones, tratto dal loro secondo lavoro, Leave Home, del gennaio del 77.

Clash, Police on My Back, brano originariamente scritto da Eddy Grant contro il regime dell'apartheid in Sudafrica, per il gruppo degli Equals. I Clash nel 1980 ne hanno fatto una versione densa di quell'iconica rabbia punk rock che era il loro marchio di fabbrica. Questa invece è la voce del Sinéad O'Connor.

una delle canzoni meno note di Prince. Nothing Composes, la Synod decide di inserirla nel suo secondo lavoro, asciugandola nelle sonorità e consegnandoci una canzone come una delle più dolorose e graffianti d'amore finito. Ora è il camaleontico Beck

Il brano era Love, che John Lennon incrisse nel 1970 del suo lavoro John Lennon Plastic Ono Band, il primo pubblicato dopo lo scioglimento dei Beatles, avvenuto pochi mesi prima. Beck riprende il brano nel 2014. Ora Alleluia, Jeff Buckley.

Nel 1984 Leonard Cohen, rimpianto cantautore canadese, scrisse questo brano che possiamo definirlo un inno. Nel corso degli anni 2000 la versione sofferta di Jeff Buckley divenne un bestseller mondiale.

0: brano che ormai è diventato un classico nel repertorio di Nirvana. Where Did You Sleep Last Night? Canzone un pezzo tradizionale, interpretato inizialmente da Led Belly negli anni 40.
1: Radiotalpa.it infiamma i cuori.
2: Ziggy played guitar, jamming good.
3: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
4: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco 2 voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

due palchi, una piazza, un paese, un territorio da scoprire. Perché c'è un luogo dove il tempo si piega al ritmo e le pietre del borgo sembrano vibrare come corde di basso. Porretta Terme, nel cuore dell'Appennino, dove la musica ha lasciato tracce indelebili. Immagina di arrivare con il sole che scivola tra le colline, di camminare in via Otis Redding, attraversare il Solomon Bark Bridge e trovare riposo nel Rufus Thomas Park. Ogni nome è una storia, ogni angolo un assolo che aspetta di essere suonato. Per 4 giorni, anche quest'anno, dal 23 al 26 luglio, il festival trasforma il borgo in un grande vinile su cui si incidono nuove memorie. Un appuntamento che da decenni chiama il soul in tutte le sue sfumature. Ben arrivato a Porretta Terme.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata. Dunque, da Maurizio, benvenuti da Radio Talpa che oggi vi portano al Porretta Soul Festival. E qui, in questo luogo, non si viene solo per i concerti, si viene per respirare un'atmosfera che sa di vinile consumato, di fiati caldi e di voci che raccontano la vita. Aspettatevi concerti che attraversano generazioni, incontri con la cultura del soul e del blues. Momenti di scoperta tra le strade e i murales che raccontano le leggende passate da queste piazze. Camminando scoprirai tutti i murales che sono come pagine di un libro aperto, ritratti a cielo aperto che parlano di artisti, di viaggi e di emozioni condivise. Ogni palco è una promessa, ogni applauso un ponte tra il passato e il presente. E allora, lascia spazio all'improvvisazione. Quando sarai a Porretta, perdi la mappa, segui un ritmo, fermati dove senti il cuore battere più forte. Porta con te la curiosità di chi vuole scoprire un borgo che si accende di note, la pazienza di chi sa che i momenti migliori nascono tra una chiacchiera e un bis, e la voglia di condividere sorrisi con sconosciuti che per 4 giorni diventano compagni di viaggio. Assapora i suoni come si assapora un buon piatto, lentamente, con attenzione, lasciando che ogni frase musicale ti racconti qualcosa di nuovo.

Con oltre 30 anni di storia, il Porretta Soul Festival ha ospitato i migliori nomi della musica soul e blues, molti dei quali giunti in Europa per la prima volta. E allora, Porretta, ci sono dei luoghi leggendari che diventeranno per te familiari, come il Rufus Thomas Park, il luogo dove si svolge il Porretta Soul Festival, oppure il Rufus Thomas Café, la cornice migliore nella piazza centrale per godersi in tutta tranquillità i concerti gratuiti giornalieri dalle 11 del mattino sino alle 19 della sera. E poi lo Street Food Village è uno street food presente per tutti i giorni della manifestazione con oltre 30 cibi di strada da tutto il mondo. E adesso entriamo più specificatamente nel contesto musicale che ci avvolgerà nel Porretta Soul Festival di quest'anno, che è la 38esima edizione, un'edizione che consolida ulteriormente il legame con la città di Memphis. Anche quest'anno il festival musicale di Porretta Terme ospiterà la Memphis Music Hall of Fame Band, diretta da Carl Clayton, portando sul palco l'autentico spirito del soul americano. Tra gli ospiti, Eric Gales, chitarrista blues rock con un'anima soul, è considerato uno dei più virtuosi della sua generazione. Un mancino che suona una chitarra da The Strymani, al contrario, ha uno stile inconfondibile che fonde blues, rock, funk e soul. Il suo album tributo al fratello Little Jimmy King, ospite a Porretta, tra l'altro nel 2000 in una delle sue rarissime performance in Europa, è candidato al Grammy.

E continuiamo con il conoscere meglio solo alcuni degli infiniti protagonisti di quest'anno, perché se ve li presentassimo tutti non ci basterebbe una settimana di questo speciale. Tanti saranno gli artisti e le band che invaderanno Porretta Terme dal 23 al 26 luglio per un'esplosione di suoni, di ritmi, di contaminazioni impossibile da descrivere se non avete già vissuto le vibrazioni di questo festival. E allora noi ora vi presentiamo Lenny Williams, noto soprattutto come voce principale dei Tower of Power durante il loro periodo d'oro nei primi anni 70. Con la sua voce potente, calda e incredibilmente espressiva, ha contribuito a definire il sound della band in album storici come Tower of Power del 73 e Back to Oakland del 74. Dopo aver lasciato il gruppo, ha intrapreso una carriera solista di successo, diventando un riferimento assoluto nel soul contemporaneo grazie a brani come Cause I Love You, considerato un classico intramontabile, e apprezzato per la sua capacità unica di combinare intensità emotiva, tecnica vocale impeccabile e un forte senso del groove. Lui è Lenny Williams.

Stephanie Bolton è originaria di Memphis, Tennessee, nota per la sua voce calda, elegante e molto espressiva. Radicata nella tradizione del soul della città, ha iniziato a cantare in giovane età e si è formata musicalmente nella ricca scena gospel e rhythm and blues locale. Ha lavorato come corista, autrice e vocalist di supporto per numerosi artisti dell'area di Memphis e non solo, distinguendosi per la capacità di unire sensibilità soul classica e interpretazione moderna. Il suo album solista Stephanie del 1996 è considerato un piccolo cult tra gli appassionati del soul indipendente degli anni 90, grazie a brani intensi e arrangiamenti sofisticati. Lei è Stephanie Bolton.

E veniamo ora a citare Curtis Salgado, che ancora una volta sarà presente al Porretta Soul Festival dopo le sue esperienze nel 2019, nel 2021 e nel 2024. E a grande richiesta anche quest'anno, con la sua musica, con la sua voce, con la sua armonica, sarà presente al Porretta Soul Festival. Curtis Salgado, l'originale Blues Brother, è stato l'ispirazione per John Belushi, la voce sconvolgente, il potente suono dell'armonica di questo pluripremiato cantante soul, blues e rhythm and blues hanno devastato il pubblico di tutto il mondo per oltre 30 anni e noi lo andiamo ad ascoltare.

E al Porretta Soul Festival sarà presente anche Mitch Woods. In America Woods è considerato uno dei migliori interpreti moderni di generi tradizionali come il blues, il rock and roll, il boogie e il jive. È un newyorkese che ha cominciato a suonare musica classica a 11 anni per passare poi al blues e derivati. Oggi è un cantante dalla voce calda e un pianista dalla tecnica scintillante con una visione spettacolare della musica, doti tra l'altro già esibite in precedenti passaggi a Umbria Jazz.

Prima di chiudere con l'ultima artista che prendiamo in esame questa sera, non possiamo non citare la Memphis Musical of Fame All Star Band, che sarà presente al Porretta Soul Festival in varie serate. È un ensemble di 12 musicisti versatili di grande talento che si esibiscono regolarmente alla Memphis Music Hall of Fame. Ogni membro della band merita un articolo a sé. Questa band è stata creata per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Music Hall of Fame, molti dei quali hanno dato un contributo significativo alla musica di Memphis e alla storia della musica in generale. È diretta da Carl Clayton, produttore, compositore, arrangiatore e artista, nominato 2 volte ai Grammy. Questa band svolge un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tradizione musicale di Memphis e nell'onorare i suoi artisti principali. Grazie alla loro passione e al loro talento, contribuiscono a diffondere l'importanza della musica di Memphis e a celebrare il suo significativo contributo alla storia della musica. E adesso andiamo a chiudere con Thornetta Davis, che tra l'altro sarà presente anche il 31 luglio qui dalle nostre parti, nel nostro territorio, nel Festival del Monbaroccio Soul Village. Il 31 luglio, un appuntamento da non perdere con quest'artista che arriva da Detroit, che della Motor City è considerata l'indiscussa regina del rhythm and blues. Nel 2017 ai Blues Music Award il suo album è stato nominato miglior album di un artista emergente, per poi ripetersi nel 2023, nel 2025 e nel 2026 con la nomination come artista femminile soul blues dell'anno. Sarà accompagnata dalla Z Blues Band, una delle band europee più preparate per un suono compatto e radicato nella tradizione blues contemporanea. E allora godiamoci la voce di Thornetta Davis.

E così, care amiche e cari amici, vi ringrazio per aver condiviso il viaggio sonoro di oggi che ci ha portato nel cuore del Porretta Soul Festival, un grande spettacolo che avremo la possibilità di vivere dal 23 al 26 di luglio di quest'anno. Ma quando le luci si abbasseranno e l'ultimo accordo si sarà dissolto nell'aria, sono sicuro che porteremo con noi il calore di un'esperienza che ci resterà addosso come una melodia che non si dimentica. Questo speciale di Radio Talpa apre e chiude una porta su un mondo dove il soul è casa, memoria e festa. Porretta Terme ci aspetta e allora venite a camminare tra i murales, a sedervi sotto il ponte, a lasciarvi sorprendere da una voce che ti prende per mano. Il festival è un invito a rallentare, ad ascoltare e a tornare a casa con il cuore più pieno. Radio Talpa chiude questo speciale con un ultimo sussurro. Tenete il volume vicino al petto perché il soul non è solo musica, è ciò che resta quando tutto il resto tace e vive dove lo portiamo con noi. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

0: And I'm not gonna try to stop it, cause I know I've been good. I've been real good. You leave when you want to, you come home when you want to. Now you can take the grass.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
3: Sei all'ascolto di Radio Talpa.

smette di essere una condanna e diventa una scelta, una scoperta, una piccola rivoluzione interiore. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa, ma lei è Kacey Musgrave.

Una buona giornata, care amiche e cari amici. Siamo entrati nel mondo di Kacey Musgrave e del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza. C'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

In questo album è sempre presente il tema della solitudine e della scelta. Non è più un vuoto da riempire, ma uno spazio da abitare. E la title track Middle of Nowhere prende il nome da un'insegna della città natale di Musgrave e trasforma l'immagine polverosa in una dichiarazione di pace interiore. Questa lettura è centrale per comprendere il tono dell'album, la solitudine come rifugio e come lente per vedere chi siamo davvero. La protagonista, Kacey Musgrave, si prende spazio per definire se stessa, stabilire confini e ricostruire la propria vita dopo relazioni fallite. I testi oscillano tra ironia, malinconia e lucidità, spesso con immagini concrete, strade di campagna, insegne, assenza di segnale, che rendono la solitudine tangibile e non astratta. Dal punto di vista musicale, l'album torna a strumenti tradizionali come la pedal steel, il banjo e influssi regionali, il western swing, il bluegrass, la musica norteno, quindi tocchi messicani. E questo ritorno sonoro rafforza il messaggio: meno artificio, più spazio per la voce e le storie. E poi le collaborazioni importanti con artisti come Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings e Gregory Alan Isaacov, che aggiungono colori folk, bluegrass e autorali che amplificano il senso di comunità rurale e memoria collettiva. In Loneliest Girl, che tra poco andremo ad ascoltare, Kacey Musgrave si mette a nudo. Non è solo tristezza, è la verità che arriva quando resti da solo con i tuoi pensieri. E allora ascolta questa voce che non cerca approvazione, ma cerca solo chiarezza.

E allora c'è un altro brano che voglio proporvi, dove protagonista insieme a Kacey Musgrave è la leggenda del country Willie Nelson. C'è una cittadina che sembra sospesa tra il caldo del pomeriggio e le storie che non si dicono. Uncertain, Texas, è una cartolina sonora, strade polverose, vecchie insegne e la voce di chi torna alle proprie radici per capire chi è davvero. E con Willie Nelson come testimone d'onore, il pezzo profuma proprio di Texas e di memoria. Ascoltiamolo insieme.

C'è un'altra canzone particolarmente importante in questo album e si chiama Rhinestone. Quando ti senti sciocco come un clown da rodeo, è ora di fumare un po' di erba e andare a ballare.

E allora siamo arrivati, cari amiche e cari amici, alla fine di questo speciale dedicato a Middle of Nowhere, il nuovo bellissimo lavoro di Kacey Musgrave. Chiudiamo con una promessa: non tutte le strade portano via, alcune riportano a casa. Questo Middle of Nowhere è un invito a riconoscere la propria luce e a non perderla nell'ombra di qualcun altro. In radio, come nella vita, c'è valore nel silenzio che segue una canzone. È lì che si misura quanto siamo cambiati. E lasciamo che l'ultimo accordo resti sospeso perché la solitudine che sceglie la cura è una stanza che si apre su un orizzonte più vasto. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa. Vi abbiamo proposto Middle of Nowhere di Kacey Musgrave.

quattro battute di cornamusa che salgono come un vento che si infila nel tendone. È questo il primo respiro della serata. Poi la fisarmonica risponde, un giro che sa di piazza, di mani che si stringono, di passi che si accordano. Sotto, percussioni leggere tracciano il tempo, come il battito di un cuore collettivo. Chiudete gli occhi per un attimo e immaginate la pedemontana veneta al crepuscolo, le luci delle aie, il fumo che sale lento, le voci che si mescolano al suono degli strumenti. Ben arrivati a Radio Talpa, benvenuti in tutta la pedemontana veneta. Beh, stasera vi portiamo dentro un mondo che profuma di festa, di lavoro, di storie antiche e di improvvisazioni che rompono gli schemi. Al centro del nostro speciale c'è la Gnuco Alpen Sgnapa Band, vincitrice del premio Musica nelle Aie 2026. Un collettivo nato tra Treviso, Belluno e Trento che ha scelto di chiamare la propria lingua musicale Free Folk Jazz.

La loro proposta non è un semplice omaggio alla tradizione, è una rielaborazione viva. Prendono ballate di montagna, temi tirolesi e canti di piazza, li sfilacciano, li rimescolano e li ricuciono con l'improvvisazione del jazz. Le cornamuse dialogano con i fiati, la fisarmonica si intreccia al corno delle Alpi, chitarre e percussioni costruiscono paesaggi sonori che possono essere dolci come un'alba o esplodere in un ritmo che trascina la folla. Sul palco non c'è solo musica, ci sono costumi, gesti, ironia, piccoli quadri di teatro popolare che trasformano ogni brano in una scena. E allora questa sera ascolteremo quei dettagli, il respiro della cornamusa, il fraseggio inaspettato del sax, il passo della fisarmonica che ti invita a muoverti. Vi racconteremo come la band ha conquistato la giuria nelle Aie di Castel Raniero, come la loro iconografia dolomitica e la loro energia scenica hanno fatto vibrare il tendone del festival. Ma soprattutto vi faremo sentire la sensazione di essere lì, tra il pubblico, con la polvere sotto le scarpe e il sorriso sulle labbra. E allora preparatevi a un viaggio che è insieme radice e sperimentazione, storie antiche che si vestono di suoni nuovi, melodie che si aprono all'improvvisazione e un calore umano che attraversa ogni nota. Restate con noi tra poco. La Nuco Alpen Sgnapa Band apre il nostro speciale con un brano che è già promessa di festa.

0: Ancora buone vibrazioni qui su Radio Talpa con Maurizio, benvenuti e soprattutto con la Newco Alpen Sgnapa Band. E allora quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il capogruppo, l'ispiratore di questa band che abbiamo raggiunto al telefono. Lui è Ettore Masin e abbiamo subito chiesto come si è trovato lui e il suo gruppo in quelle di Castel Ragniro per il Festival Folk, la musica nelle Aie.
1: La nostra esperienza al Festival delle Aie è stata molto positiva. Siamo stati molto bene, abbiamo ricevuto e percepito umanità, una cosa sempre più rara. Dall'accoglienza al cibo e buon vino offerto, numeri 1.
0: E allora Ettore, parlaci del vostro gruppo, come è nato e la musica, le caratteristiche della musica che proponete.
1: La Newco Band nasce negli anni 60, in quel di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dall'unione di vari musicisti di bande locali, sotto la guida del maestro Capretta Domenico. L'attuale gruppo è nato per mia iniziativa, Ettore Masin, allievo del maestro Capretta fin dall'età di 8 anni. Attorno al 2010, per varie esigenze, diciamo che riorganizzai il gruppo con nuovi componenti. La vecchia guardia ormai si era sfoltita per l'età, tanti mo erano morti, e quindi creai questo nuovo gruppo. Mantenni in parte il nome, aggiungendo Alpen e Sgnapa, Newco Alpen e Sgnapa Band. E ricominciamo con una linea musicale specifica sulla musica tirolese. C'era una forte domanda all'epoca, a livello professionale, diciamo, di gruppi che eseguissero questo tipo di musica agli Oktoberfest, che andavano molto di moda, e alle feste paesane, soprattutto qua in Trentino, in provincia di Belluno, tutta l'area piedemontana. Però poi ci siamo allargati a un po' tutto il folk, musica medievale, sempre con i costumi, musica folk italiana, internazionale, musica leggera. A noi ci piace definirci free folk jazz. I vari strumenti che usiamo stanno a dimostrare la nostra poliedricità: sassofono, cornamusa, fisarmonica, tromba, corno delle Alpi, perfino i campanelli, eccetera, eccetera. Noi ci esibiamo sia fissi su palchi amplificati, ma anche itineranti sulle vie e sulle piazze in acustica.
0: E ora la volta di ascoltare un altro brano della Newco Alpen Sgnapa Band, visto che abbiamo Ettore Masin con noi. Il pezzo che ci propongono è una rivisitazione di uno dei classici del cantautorato italiano, quel Samarcanda di Roberto Vecchioni, nella rivisitazione della Newco Alpen Sgnapa Band.

0: L'ultima domanda che facciamo a Ettore Masin è: quali sono i programmi futuri della Gnucco Alpen Sgnappa Band e soprattutto la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire proprio la vostra conoscenza?
1: Quest'anno abbiamo registrato un brano originale composto da me ed eseguito e registrato dalla band, cantato in dialetto veneto. Il nostro programma è di portarlo nelle nostre esibizioni questa estate e di promuoverlo. In cantiere abbiamo anche il video ufficiale. Ho scritto anche un libro che parla della storia della band e dei personaggi pittoreschi che si sono avvicendati negli anni. Perché oltre a una storia di musica, questa band rappresenta anche una storia di persone. Molti personaggi, soprattutto i fondatori e anche quelli che sono venuti dopo, erano veramente personaggi particolari, una storia nella storia, per così dire. E c'è il progetto appunto di pubblicarlo entro la fine di quest'anno. Per chi volesse approfondire può sbirciare il nostro sito www.gnuccoband.it o andare sui social Facebook, Instagram con il nostro nome Gnucco Alpen Sgnappa Band. Abbiamo anche un canale YouTube. Oppure potete contattarci al 348 15 68 780 e rispondo io, che ne sono Ettore.
0: E allora noi intanto nel salutare Ettore Masin per la sua disponibilità e cordialità, noi ci andiamo ad ascoltare proprio il loro nuovo singolo, che è tutto un programma, tutto da ascoltare, si chiama Prosekin.

0: Scheiße.
1: E questo che abbiamo appena terminato di ascoltare è il nuovo singolo della Nyko Alpen Sgnapa Band. Un brano, questo prosechin, che ti mette subito allegria, gioia, spensieratezza. Un pezzo che ti ispira un momento conviviale, uno di quei momenti di cui tutti noi abbiamo sempre più un disperato bisogno. Insomma, un buon prosecchino non deve mai mancare per stare insieme, per stare un attimo in serenità e allegria. E vogliamo chiudere questo speciale sulla Nyko Alpen Sgnapa Band su quello che dice la gente a proposito di questo gruppo. Voi avete una marcia in più, non imparerò mai il vostro nome. Si vede che vi divertite e così ci fate divertire. Fate sembrare facili le cose più difficili. Avete una varietà di repertorio fantastica, non stancate mai. Siete fuori, c'è della follia in voi. Mai visto e sentito un gruppo così, siete oltre. C'è grande intesa fra di voi e la ritmica non sgarra mai. Siete feroci. Meritate palcoscenici importanti. Voi potete fare qualsiasi musica. Ma quante cavolate dite? Trasmettete una grande energia. E la grande energia, in effetti, l'abbiamo respirata anche noi fin dal loro ingresso nel tendone del Folk Festival, la musica nelle aie di Castel Raniero.

E così, quattro battute di cornamusa che ancora risuonano nella testa, il giro di fisarmonica che si è fatto memoria e il lieve fruscio delle percussioni che ci ha tenuti insieme. Così si chiude la nostra serata. Abbiamo attraversato la pedemontana veneta con la Gnucco Alpen Sgnappa Band, ascoltato storie che profumano di fieno e di festa, visto la tradizione trasformarsi in sorpresa e il teatro popolare diventare musica che non si accontenta di restare ferma. Noi vi ringraziamo per averci seguito, per aver lasciato che queste note vi entrassero dentro come vento tra gli alberi. Grazie per aver condiviso il calore di un tendone, il sorriso di una piazza, il passo di una danza che non conosce confini. Il premio Musica nelle Aie 2026 che questa band ha vinto non è solo un trofeo, è il riconoscimento di una comunità che continua a raccontarsi, a reinventarsi, a ridere e a suonare insieme. E allora portate con voi l'immagine di quei costumi, il timbro ruvido della cornamusa, il dialogo improvviso tra sax e corno delle Alpi. Lasciate che la musica vi ricordi che le radici possono essere ali. Se stanotte avete ballato con la mente o vi siete commossi in silenzio, così come mi sono commosso anche io, sappiate che la festa continua, la musica popolare è viva, respira, si sposta e vi aspetta ancora, nelle aie, nei teatri, nelle strade. Dalla pedemontana veneta, da Castel Raniero, da Radio Talpa, buonanotte e che il ritmo di questa serata vi accompagni fino al prossimo incontro. Grazie da Maurizio Benvenuti per essere stati con noi.

dagli studi di Radio Tappa, Connessioni in Onda, in diretta con Sara D'Ambrogio e Mauro Calvi. Buon ascolto.

0: Ma buongiorno!
1: Buongiorno, ben arrivata estate!
0: Ma che bello, finalmente il caldo!
1: Ma adesso devo dire...
0: Sì, sì, sì! Io da buona pugliese voglio sempre il sole!
1: Ma io dovrei chiederti invece, lei signora, che è tutta
0: signora Tosorella,
1: tutta marocchina qua, non lo so...
0: Allora, oggi...

0: Dalla tagliatella,
1: esatto, ah, esatto. Beh. Quindi oggi si parlerà molto di sport, ma soprattutto di un atleta un pochetto conosciuto.
0: Sì,
1: un
0: bravo certo ragazzo.
1: Sinner. Si chiama così? Sinner? Si chiama così?
2: Pare
1: che si chiami così.
2: Che debutta stasera.
1: Dopo tra poco ne parleremo. Comunque, Mauro, oggi sono entrata in un. Sono andata a trovare Elena. Ti ricordi l'agenzia immobiliare sensoriale? Ti ricordi? Ecco, sono entrata e la sua socia mi ha scambiato per una maracchina.
0: Ah, allora
1: sinceramente, ma non sto scherzando. Pensavo che fosse. Sì, perché avevo la maglia nera, cuffie nere, sono entrata, ha visto quel tutto nero, ho detto ma cos'è? Ho detto no, non vendo bracciali, però ero io. Vabbè, intanto ascoltiamoci una canzone e poi diciamo il perché la signorina Valia è qui. Io dico signorina, vedi, sono, vedi? Non come quel cafone lì.
2: Sì, che ha detto.
1: Sì, cafone.

0: Don't Speak, invece noi dobbiamo parlare.
1: Assolutamente sì, anche perché sono molto curioso di ascoltare Vaglia, perché noi ci siamo conosciuti nella scuola interpreti e traduttori. Io ho scelto traduttori perché il microfono mi faceva paura.
0: Anche perché
1: il traduttore era molto più facile rispetto all'interprete. La Vaglia invece, se non sbaglio, hai fatto interprete?
2: No, anch'io ho fatto traduttore.
1: Però te eri brava anche
2: Nella trattativa, sì, nella cabina no, cabina non esiste.

0: Oh, innanzitutto di dove sei? Subito.
1: Io sono di Rimini.
0: Di Rimini.
1: Nata a Rimini, sempre vissuta a Rimini, proprio di Rimini.
0: Quindi spiegaci un attimino cos'è che la tua passione, cos'è che fai, tutto questo hobby bello che hai, questa passione bella, spiegala un po'.
1: Allora, praticamente io da sempre, fin da ragazzina, amavo prendere le canzoni famose e riadattarle, ovviamente che stessero anche metricamente bene all'interno mm-hmm. della musica originale, per dedicarle, che ne so, quando c'era un compleanno, quando c'era la cena di fine anno dei prof, per un'amica che si sposava, sì. Praticamente ho sempre fatto questa cosa.
0: È un leone di Lernia riminese.
2: Sì, sì, ma serio, serio. Ecco,
0: leone di Lernia.
1: Leone di Lernia.
0: Riminese, vero?
1: Riminese. E l'ho sempre fatto. Anche per, ti dico, per le cene di fine classe, per prendere in giro i professori, per anche quando lavoravo in ospedale, quando mm-hmm. andava in pensione il dottore, gli si faceva la canzone e io facevo queste canzoni.
0: Okay.
1: Poi dopo per diverso tempo ho smesso, perché tra il lavoro, una cosa e un'altra, non avevo più stimoli, non so come dire. Devi avere anche un motivo per...
0: Certo.
1: E questo motivo per mi è arrivato con Sinner.
0: Eccolo.
1: Perché? Eccolo, ecco,
0: ecco
1: perché.
0: Lui.
2: Tra l'altro,
1: perché.
2: Io lo sto cercando di... gli ho scritto un paio di lettere, ma per sostenere dei progetti belli che abbiamo in Cattolica.
0: Davvero?
2: Sì, sì, ci provo, perché tanto loro hanno la fondazione.
1: Infatti.
2: Non si sa mai.
1: Non si sa mai nella vita.
2: Che sembra, coniugare le due mi sembra cose. Anche un bravo ragazzo che è molto, molto modesto, si vede anche da come tratta
0: secondo
2: anche...
0: me, cioè... è raro,
1: è
0: merce rara. Sì,
2: merce rara anche perché parla molto bene l'inglese, è una cosa... Dai,
0: sì, ma a parte quello
2: proprio
0: è la sua mentalità che... Io ho fatto anche una puntata, non posso dire, nell'altra radio.
2: Ma come?
0: Dire.
2: No, certo.
0: Ho fatto una puntata dove ho dedicato anche qualche minuto proprio a lui e sulla sua mentalità, e da ex tennista lo dico anch'io. Lui è veramente lì, è quadrato, sta lì,
1: sì,
0: così. Lui
1: è proprio
0: così.
1: Il modo che
0: sì,
1: ha.
0: È vincente.
1: Che ti
0: è vincente.
1: Conquista, al di là che possa fare dei bei punti.
0: Sì, ma lui è vincente. Poi la cosa bella sua è il dopo partita, quando vedi le interviste con Ubaldo Scanagatta. Io lì mi crepo dalle risate. Perché se tu, Mauro, vai a cercare un po' le sue interviste, la sua faccia, le sue risposte, cioè le sue freddure così da serio, io proprio mi muoio dal ridere. A me piace tanto lui come ragazzo. Poi è un bel esempio finalmente per lo sport italiano, ma ovviamente mondiale, ma soprattutto per l'Italia. Rappresenta secondo me veramente un grande sportivo.
1: Sì.
0: Quindi te fai quindi le canzoni per Sinner?
1: Sì, fondamentalmente per Sinner. Perché è lui che mi dà questa, perché io devo avere l'ispirazione giusta, però le ho fatte anche, che ne so, per Berrettini, l'ho fatta per Arnaldi, per Musetti, però loro sono tipo una così, una
0: sì,
1: tantum.
0: Sì, una tantum. Ma Mauro, per ad esempio, Sinner, Mauro le
1: vengono...
0: fa tutti i giorni per me.
1: Ma immagino.
0: Sì, sì, me le scrive.
2: No, non sono poesie, quelle sono dichiarazioni così chiare che ancora non le ha capite.
1: Che non le ha capite, mannaggia.
0: Tutti i giorni mi arrivano proprio le sue poesie che mi dedica mentre gioco. Allora, tra poco qualcuna ne ascoltiamo e ti facciamo anche qualche altra domanda. Adesso ascoltiamo un po' di musica,
1: okay.
0: Ma dopo altre domande. Poi a proposito, se qualcuno vuol chiedere qualcosa a Valia, 375-792-5901 può anche messaggiarci con un WhatsApp.
3: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: direi che abbiamo scelto una bella canzone da
1: carici.
2: Mi piace, possiamo iniziare a parlare diversamente dagli altri, siamo carici
0: no, perché forse ho pensato a calici, forse
1: esatto,
0: perché c'è stato il wine tour questo weekend, c'è stato il wine tour e ti dirò che
2: io ci sono stata da Stemia, ci sono stata,
0: noi ci siamo stati da orizzontali. Siamo stati sabato, sì, è stato molto carino. Poi dopo, sai, le conoscenze, ci conoscono, eccetera. 5 biglietti sono diventati 7, 8.
2: No, cioè, quindi sei anche raccomandato.
0: Eccetera.
2: Vedi?
0: Io me ne sono trovato in mano, ho detto, me ne ha dati di più, li distribuiamo tra amici. Ma il problema grosso è che a un certo punto, devi anche mangiare. E quindi siamo andati in ristorante per forza a mangiare qualcosa dopo i 3 calici per poi riprendere più tardi, eccetera. Però
1: con
0: è stato altri 3 calici, se non di più. E adesso ovviamente sono assaggi, non è che, però ti vedono ultimamente ci hanno preso per bene.
2: È che Vaglia non lo sa che ormai il signor Mauro viene fermato e gli chiedono le autografi,
0: la polizia,
2: cioè, detto, a me non mi calcola più nessuno, ormai è lui la star.
1: Chi è Sara D'Ambrogio?
2: No, io sono zero, lui è la star. Lui è proprio la star. Cioè io proprio scompaio vicino a lui, proprio sono trasparente, non mi guarda nessuno.
0: No,
2: zero.
0: Diciamo che dietro di me non si vede. Quello sicuramente.
1: Beh, quindi io sono onorata ad averlo conosciuto in tempi non sospetti, magari un suo autografo ce l'ho da qualche parte.
0: Sì.
2: Vedi, te puoi dire io lo conoscevo
1: quando
0: ti ricordi, ti ricordi ahimè?
1: Certo.
0: Di questo giornale la scuola faceva una rivista seria di Coinè, che era linguistica, noi avevamo fatto la versione semiseria,
1: esatto.
0: Ahimè.
1: C'è anche la Roberta Fabbri che ci sta ascoltando.
0: Ah, bene, quindi la salutiamo. Saluto anche Stefano a questo punto.
1: Me li sono sognati stanotte.
0: Ancora mi ricordo Stefano, il nostro professore daltonico. Io da lontano si è bloccato il registratore. Prof, il pulsante rosso. Ops.
2: No, davvero, ma sei veramente... Se posso dire. Allora, Valia, ma la tua prima canzone qual è stata?
1: La prima canzone
2: che hai scritto
1: per Sinner è stata durante il periodo maledetto della sospensione, siccome mi mancava da morire, ho scritto Meravigliosa creatura della Nannini, che è quella, diciamo, che alla fine non è legata ad una partita, ad un torneo, ma secondo me va bene su tutto.
2: Proprio
1: è come il tubino.
2: Ma te quindi fai parte anche di una, non so, di un gruppo Sinner, non lo so come funziona,
1: sì,
2: non ho idea,
1: allora,
2: perché so che ci sono i Carota Boys.
1: Sì, esatto.
2: Te, Mauro, queste robe non le sai, però ascolta così ti fai una cultura. Quindi ci sono i Carota Boys, questi ragazzi che si vestono da carota,
1: esatto,
2: tutti arancioni, quindi sono tutti vestiti d'arancio. E ormai sono diventati un po' la mascotte di Sinner, quindi vanno in tutte le partite, lo seguono ovunque, quindi hanno fatto anche un libro,
1: sì,
2: da lì,
1: libro.
2: Dai, sono riusciti anche a prendere,
0: su questo gli italiani
2: a fare business,
0: sono...
1: esatto,
2: su Sinner,
0: su questo gli italiani, dopo Valentino Rossi e il suo gruppo, dai,
1: vari
0: campioni vengono seguiti comunque e vengono supportati dal pubblico, è una cosa bella.
1: Sì. E dopo io sono iscritta, oltre al gruppo dei Carota Boys, anche ad altri gruppi, come per esempio quello di Giovanni Spassiani, che è Sinner e Italia Team Tennis, e dove pubblico appunto le canzoni, perché tra l'altro Giovanni mi ha fatto questo invito proprio speciale.
2: Sì.
1: Io ho lì una sorta di rubrica che si chiama Tennis in Musica, dove io, quando mi sento ispirata, perché io gliel'ho detto a Giovanni, io non riesco a comporre a comando, e lui mi ha detto no, tu componi quando senti,
2: te lo senti
1: dentro,
2: okay,
1: che ti arriva la canzone. E quindi io metto le mie canzoni nel suo gruppo, però anche in altri gruppi, Sinergia, Yannick Sinner Orgoglio
2: Sinergia
1: Italiano.
2: Mi mancava.
1: Sinergia è bellissimo.
2: Sinergia
1: è un gruppo
2: bello.
1: Bellissimo.
2: Sinergia mi piace
0: bellissimo,
2: la parola
0: Sinergia. Complimenti, bello.
1: Sì,
2: è
1: bellissimo. E poi è un gruppo molto, dai, fatto
2: ma
1: molto
2: lui
1: bene.
2: Sa che esiste, cioè lo sa?
1: Che
2: Sinner sa che voi ci siete?
1: Non lo sappiamo, perché io so, come sappiamo tutti, che lui non è molto social, anzi dice che li usa pochissimo.
2: Sì, vabbè, li userà,
1: però
2: dice che ovviamente però li userà un po', perché lo vedi spesso col telefonino, cose.
1: Sì.
2: Però sì, ovviamente ha i social manager dietro,
1: esatto,
2: che li seguono la pagina,
1: esatto,
2: anche perché lui poche distrazioni da quel che ho capito.
1: Infatti, abbastanza centrato.
2: Però so che con i Carota Boys si conosce,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Loro, però non sappiamo se sa della vostra esistenza.
1: Esatto, non lo sappiamo. Quindi noi
2: mai dire mai.
1: Esatto.
2: Ma non l'hai mai incontrato dal vivo lui?
1: No. Ah, è uno dei miei sogni. Adesso a novembre vado alle finals, ho già preso il biglietto. E chissà, io ho preso il biglietto per il lunedì, chissà, giocherà il lunedì, non giocherà? Però magari, che ne so, vederlo
2: sì,
1: anche...
2: O si sta allenando, non lo so.
0: Scusa, se vuoi chiamarlo, lo chiamo, se vuoi. Se vuoi incontrarlo, lo chiamo.
1: Numero, dai, grazie, volentieri.
2: Ti ho detto che ormai si è montato la testa.
1: No,
2: ormai cioè, l'umiltà è zero. Cioè, ormai lui è così.
1: Così. E invece Sinner è uno umile. E quindi...
2: Io non so più cosa fare. Ti ho detto, giocavo anche a tennis, ma ormai non sono più neanche tennis. Cioè, ormai è lui. Purtroppo è lui. Mi tocca, però dai, sarebbe bello incontrarlo.
1: Sì,
2: no?
1: Ma in realtà io vorrei proprio, a parte vedere una partita o più di una partita dal vivo.
2: Ma anche un semplice ciao, piacere.
1: Esatto, io proprio avrei questo bisogno di, sai cosa vorrei fare io, il mio sogno segreto?
2: Abbracciarlo.
1: Mettergli le mani tra i capelli, tra i riccioli rossi.
2: Io impazzirei se lo facessero a me.
1: Sì, e beh, immagino.
2: Perché io non amo che mi tocchino i capelli.
1: Il mio amoroso che
2: mi sta successo, purtroppo.
1: Odia questa cosa.
2: Purtroppo a me è successo che una sì, che stavo facendo un evento, questa impazzita, quando mi ha visto mi è saltata addosso abbracciandomi, cose, mi ha iniziato a toccare i capelli, che belli, io impazzisco se mi toccano i capelli, proprio vado in tilt, quindi immaginate la mia faccia quando lei mi ha abbracciata e poi ha iniziato a toccarmi i capelli. Ho detto no, i capelli no, mi devi toccare i capelli. Vabbè, intanto ascoltiamo qualcosa e dopo continuiamo un po' a parlare con Valia.

0: Oggi, mamma mia, quanta allegria sarà questo sole finalmente che ci dà, no? Ci dà allegria, gioia.
1: Eh beh, certo. A me piacciono un
0: Comunque,
1: sacco queste
0: oggi ho
1: canzoni
0: fatto quello che fai di
1: latineggianti.
0: solito te, sono andata in bici e in effetti bello, bello anche andare in bici. Hai ragione, Mauro, adesso capisco quando mi dici vado in bici a fare un giro,
1: Ah,
0: bello, bello.
1: poi un giorno ti porto a fare un anello a San Bartolo
0: Sì, ma
1: qui.
0: io sono una bici
1: Ma ti presto la mia o ti procuro una bike? Così
0: Va
1: andiamo su due
0: bene, sì,
1: tranquilli senza
0: l'hai
1: morire.
0: promesso,
1: Sì,
0: eh?
1: ce
0: L'hai
1: l'ho, ce l'ho.
0: promesso.
1: Tranquilla.
0: Si può, mangiamo anche qualcosina per...
1: Io vado
0: sai
1: solo per
0: che...
1: quello.
0: esatto. Allora, intanto dal nostro numero 375-792-5901 ci è arrivato un messaggino che dice così: Salve, mi chiamo Tony Di Rossi. Volevo sapere da Valia se sa cantare, perché oggi per la prima volta ascoltando la vostra radio ho sentito la sua voce e mi chiedo se, sapendo cantare, non potrebbe spingere la sua nuova ispirazione a cantare decisamente con una base le parole da lei composte. Sarebbe molto originale. Auguri a lei e complimenti a voi per l'originalità della formula. Saluti. Grazie intanto Tony, grazie per essere qui con noi. E Valia, cosa dici? Cosa rispondi?
2: Allora, Tony intanto è un mito perché è un ex musicista e mi ha aiutato quando io ho iniziato a fare questa cosa proprio molto artigianale e lui mi ha dato un sacco di consigli anche per come far rimare,
0: Comporre.
2: comporre metricamente le
0: Sì. E
2: canzoni, perché le mie canzoni non sono solo cambiate, ma devono stare nella
0: certo.
2: melodia. E sì, io diciamo che so cantare, non sono né Giorgia né Elisa, però dai, me la cavo e
0: Ok.
2: quindi so cantare. Quando devo fare le mie canzoni, prima di pubblicarle, le provo sempre con una base sotto, con la base sotto
0: Sì.
2: originale, per vedere se filano, come dico io, se rimano, se filano, se vanno bene, altrimenti
0: Ma le
2: cambio.
0: registri come? Col telefono?
2: Le
0: Come registri?
2: registro sul telefono e uso un'app che si chiama Star Maker,
0: Ah.
2: dove praticamente ci sono le basi, tu scegli la base, ci sono, non
0: Ah,
2: so,
0: ok.
2: migliaia di basi, e tu fai partire la base, dopo lì ti passa tipo
0: Sì,
2: karaoke il
0: ok.
2: testo originale. Io ovviamente col mio quaderno, perché io scrivo su un
0: Sì.
2: quaderno, io leggo il mio testo e la
0: La
2: canto,
0: canti sopra,
2: poi
0: ok.
2: la salvo e
0: Ah, si può fare proprio
2: poi...
0: così, bello,
2: Sì,
0: interessante
2: sì, sì,
0: questo.
2: sì.
0: Come hai detto che si chiama l'app?
2: Star Maker.
0: Beh, facciamo anche pubblicità all'app praticamente. Però
2: Se si
0: bello,
2: può
0: bello.
2: dire.
0: E beh, allora ascoltiamo un pezzo, che dici, Mauro? Ascoltiamo un
1: Sì,
0: pezzettino di
1: andiamo
0: canzone?
1: avanti.
2: Quale vuoi fare?
1: Direi meravigliosa creatura.
2: Che è un evergreen.
0: Dedichiamo anche a te, Mauro.
2: Ma insomma.
0: Non solo a Sinner, dai. Oggi sono romantica.

0: Beh, direi non male, anzi, addirittura trovare le parole proprio per rirendere la melodia non è facile.
1: No, non è semplice, non è semplicissimo. Ci ho provato anch'io, non è semplice. Devi avere anche le rime, devi andare proprio lì.
0: Anche perché Valia non usa l'intelligenza artificiale, ma stai facendo proprio tutto male. Siamo,
2: sì, sì.
0: Siamo testimoni, qui abbiamo un...
2: il mio quadernino.
0: Il quadernino.
2: Sì, sì.
1: Con la matita.
2: Con la matita, vedi? Certo,
1: e
2: perché
1: sono
2: poi
1: quella
2: dopo...
1: invece a penna. Io scrivo a penna.
2: Eh no, mi serve la matita perché se devo cambiare, giustamente, se non
1: cancelli.
2: Rima,
1: cancelli.
2: Poi
1: adesso ne scrivi una pure per Mauro?
2: Ma di, adesso che l'ho ritrovato potrei. Pensando... Solo che a lui piacciono i Queen, ma dopo in inglese è difficile.
0: Poi una su Bohemian Rhapsody avrei.
1: Bene, facile.
2: Okay.
1: Facile, dai.
0: Facile,
2: facile di tutti.
1: Ascolta, ma oggi debutta?
2: Stasera, 20, non prima, not before, 20:15, debutta contro Tabur.
1: Ma tu vedi, sai yes. Sky, sai
2: tutto.
0: In che senso debutta?
2: Perché oggi, cioè, è iniziato Roland Garros.
1: Sei proprio ignorante.
0: Io sono ignorante.
2: Che è
0: il
2: secondo grande slam della stagione, giusto Sara?
1: Sì,
2: dopo
1: lì sei più,
2: Australian
1: guarda,
2: Open.
1: Io ormai il tennis l'ho un attimo accantonato, quindi sei te quella adesso forse più esperta
2: esatto.
1: Dei tornei, vero? Sì, sì.
2: È il secondo grande slam su terra rossa. Quello che lui l'anno scorso ha perso in
1: sì.
2: Finale contro Alcaraz dopo 5 ore
1: sì.
2: E 37.
1: Sì, è stata dura.
2: È stata dura. Una sofferenza. E quindi oggi debutta e quindi c'è anche questa coincidenza che voi mi avete invitato proprio oggi, 26-5-26. Io sono molto, vedo segni, vedo cose.
1: Siamo in due, tranquilla.
2: Esatto.
1: Mauro non vede niente, io sono quella un po'
2: io vedo,
1: così.
0: No,
1: anche
0: io ancora sto ragionando dai numeri che hai detto, quindi.
1: Mauro si è persa un attimino già i numeri, invece no, anche io sono come te, quindi
2: sì.
1: Sono molto sì sì.
2: Poi dopo vedi c'ho il kit del torneo.
1: No, ma mi piace un sacco la
2: maglia.
1: King 4664 2025. Questa era
2: la partita
1: quindi
2: la maglia di Wimbledon.
1: Questa
2: della
1: è bella.
2: Finale di Wimbledon.
1: Questa è molto molto bella. Poi bello il colore, mi piace. Poi l'orecchino, perché dobbiamo dire come ci siamo un attimo anche incontrati,
2: esatto,
1: no?
2: Perché siamo
1: quindi
2: qui.
1: Eravamo alla festa dei fiori, ti ricordi Mauro? A parte che
0: tutto tramite me
1: esatto.
0: Sempre. Sono sempre io
1: quindi
0: mezzo,
1: Valia era vicino al nostro stand, perché Valia poi puoi anche dire come mai eri lì vicino al nostro stand, cosa fai?
2: Io alla festa dei fiori ero con il banchetto dei dottor clown Rimini,
1: sì.
2: Io sono un dottor clown ormai dal sì. 2008. I dottor clown sono i clown dottori che portano
1: un po' di
2: allegria, un po' di sorrisi in ospedale.
1: Che purtroppo non sono tanto felici.
2: Esatto, in ospedale a Rimini andiamo noi fondamentalmente.
1: Esatto.
2: Pediatria, oncologia pediatrica,
1: sì.
2: Chirurgia pediatrica. Eravamo lì col nostro banchetto per farci conoscere. Per
1: e te sei venuta a salutare questo brutto mone qui,
2: no,
1: cattivo.
2: Lui ha urlato Valia a un certo punto.
0: No, in realtà l'ho visto io a lei prima.
2: Esatto.
0: Perché
2: ah, okay.
0: È anche vero perché noi con la radio eravamo un po' imboscati. Eravamo dietro al bancone,
1: sì.
0: Dietro al discorso, dietro la strumentazione. Quindi
1: ma eravamo
0: l'ho vista passare.
1: Perché sennò tutti poi quando ti vedevano, allora ti sei nascosto.
0: Ah,
1: sennò tutti poi
0: sono gelosa.
1: E quindi te sei venuta poi a salutare Mauro, io
2: esatto.
1: Ti ho visto questi orecchini, all'inizio avevo scambiato per racchette da padel perché vedevo i buchi, invece
2: sì.
1: No, erano le corde, quindi da lì ti ho chiesto come mai questi orecchini, hai parlato di tennis, capirai, io poi sento tennis, immaginiamo un attimino.
2: Si è risvegliata
1: in me un po' qualcosina così, ma giusto qualcosina, e poi da lì mi hai un attimo parlato di tutto quello che fai.
2: Sì.
1: Però bello.
2: È stata proprio una coincidenza.
1: Sì,
2: tra l'altro
1: astrale.
2: Quel giorno che noi ci siamo incontrate, posso dirlo,
1: sì?
2: Era il 2 di maggio. Il 2 di maggio è il compleanno di uno dei miei primi sostenitori.
1: Ecco, vedi?
2: Di due amici di Facebook, cioè di gruppi tennis, che sono Marco e Sabrina, marito e moglie. E lui il 2 maggio fa il compleanno e lui è stato uno dei primi a sostenermi, a dirmi che le mie canzoni erano belle, che io sono il mogol del tennis. Tra l'altro loro sono di Torino,
1: okay.
2: E i biglietti per le finals me li hanno comprati loro.
1: Ah,
2: e quindi
1: vedi.
2: Io finalmente a novembre li conoscerò.
1: Vedi che bello, vedi che poi da lì nascono poi amicizie,
2: sì.
1: Nasce tanto. Poi grazie, vedi, grazie a un campione. poi da lì c'è tutta una community, no?
2: Sì, esatto.
1: E quindi poi diventa una cosa bella, perché poi si creano amicizie, sì, cioè proprio rapporti belli, bellissimi, sinceri. Questo sì, è vero, è molto bello. Un po' come succede anche con i cantanti, no? Quando hai nel fine club, io ho tanti amici.
0: Io
1: ho tanti amici che da tanti anni, tramite Carmen Consoli, che siamo amici da una vita, grazie a Carmen Consoli siamo rimasti amici, cioè addirittura sono andata al matrimonio anche di un ragazzo, quindi...
2: Sì,
1: sì,
2: è
1: bello, bello.
2: Io i miei primi amici li ho avuti negli anni 80, quando c'era solo la radio, la vecchia radio,
0: sì.
2: Perché amavo prima il catch, sai, la lotta libera, sì, giapponese, poi Duran, Fegatata. Io ho avuto tantissimi pen friend, all'epoca si scrivevano le lettere,
1: sì,
2: con
1: esatto,
2: cui sono ancora in contatto tuttora.
1: Vedi che bello. Te, Mauro, invece, niente, te è proprio la sociale.
0: No, io ce l'ho, abbiamo WhatsApp.
1: No, quindi te invece cosa seguivi? Cosa hai? Io amici nella... di cosa? Dei Queen?
0: No,
1: non so.
0: Amici magari dei Queen. No,
1: nel senso c'è, cioè, una community che non so, seguivi qualcuno?
0: No, io su quelle no, veramente. No. Ne ho poche, perché proprio ho tante altre passioni, in realtà no, ho poco tempo da dedicare. Però i pen friend ce l'avevo. Infatti ero stato in Scozia anch'io, ho stato 6 mesi, sì, in Scozia. Sì, sì, poi dopo mi avevano ospitato là, è stato molto bello.
1: Bene, bene.
0: Tutta un'altra cosa. E direi allora andiamo avanti con ci ascoltiamo un altro pezzo della Valia.
2: Quale metti? Così la spiego.
0: Come saprei.
2: Come saprei, che sarebbe come saprai, di Giorgia, che è quella che ho scritto una settimana fa, perché ha vinto gli Internazionali d'Italia. 6.000 di fila.
1: Mauro non sa cosa voglia dire, però tranquillo, Mauro.
2: Pazienza.
1: Pazienza.
0: Guardo comunque, solo gli highlights.
1: Comunque Tony ci scrive: ma è la voce di Valia, con la musica è tutta un'altra cosa, fantastico, ci volevate voi per far esplodere questo gioco. Ecco, vedi, almeno serviamo a qualcosa. Mauro, beh, servi, beh, a qualcosa, vedi?
0: Servo.
2: Grazie Tony.
0: Servo, sto servendo la palla.
1: Mauro, non è servo? Metti la musica, okay. Mauro, ti prego.

0: Dicevamo proprio adesso parlando così che per il tennis non abbiamo una canzone ufficiale come per il calcio abbiamo quelle del mondiale di Bennato e della Nannini sì. Che vengono ogni tanto riprese, invece per il tennis non ci sono canzoni se non sbaglio. Voi che siete tenniste, comunque appassionate, non c'è proprio una canzone che ha ripreso. Poi magari se gli ascoltatori ci suggeriscono qualcosa, la inseriremo.
1: Eh sì, non ce ne sono. O mi metto io al lavoro e ne faccio una
0: ex novo. Toccherà fare però una generica senza...
1: Sì, sì, certo.
2: Allora, a proposito di Sinner, arriva questo messaggio da Cristina che dice... Lui per me non è un campione solo perché raggiunge sempre l'obiettivo, ma perché è un atleta che ha fatto dello sport la sua vita con rispetto per l'avversario, l'eleganza nel gioco e la serietà nell'allenamento, ma soprattutto per l'umiltà nei confronti delle persone che sono a bordo campo. Da lui si può e si dovrebbe imparare tanto. Cristina poi ci chiede The Best di Tina Turner. Comunque, sì, la cosa bella anche di Sinner, che io noto sempre, è che lui non parla mai di lui. Dice sempre noi. Cioè lui vince e dice noi oggi abbiamo vinto. Noi oggi abbiamo faticato, cioè è sempre il noi, la cosa che a me ha colpito è che nessuno lo fa, cioè esatto. Nessuno quando esce sì, da, sì. Cioè non viene a nessuno di dire oggi, no? Oggi ho vinto, no? Dicono tutti, oggi è stata per me dura, oggi è stata per noi dura, cioè pensa quanto il team è compatto, quanto è bello, dai, quanto è bello tutto ciò, perché non è semplice, guarda, uno sportivo, lo dico da sportiva, no? Non... Cioè, se hai veramente un team dietro che ti segue veramente con quella passione, diventa una famiglia. E Sinner ha proprio questa famiglia. Ed è bello proprio questo, vero?
1: Sì, il bello è proprio che è lui proprio... non parla mai al singolo, non è mai ego riferito.
2: Mai.
1: È sempre
2: mai,
1: noi, ma perché è così?
2: Sì, ma cioè, il bello è che uno vince, no? Hai vinto Wimbledon per dire, noi abbiamo vinto. Cioè, in quel momento non sta dicendo, io ho vinto, noi abbiamo vinto. Cioè, è la cosa più wow che dici, che figata.
0: A proposito di famiglia, mi hai fatto venire in mente un aneddoto di Sinner quando ha detto che non c'era il fratello che era andato a vedere,
1: la Formula 1
0: e ha vinto lo stesso, nonostante il fratello ha preferito andare altro.
1: Giustamente,
0: ma anche perché comunque dai, è il nostro campione.
2: Ma ascoltiamo allora questa canzone che ci ha chiesto Cristina, che ci dà un po' di carica anche.

0: ci stanno rispondendo. Allora, allora ci hanno suggerito, Vaglia, ti hanno scritto?
1: Sì, una mia amica, tale Cristina Ricci, che è la figlia di Annelise, che è un'altra mitica compagna di avventure di tennis, da divano, ovviamente, e ha scritto che per il tennis c'è la Giulia Michielin che ha scritto l'inno della FTP che si intitola Di campo in campo.
0: Bene, bene, non lo
1: Quindi
0: sapevo.
1: In realtà prossimo... esiste.
2: Mauro, cos'è la FTP?
0: Federazione Tennis...
2: Dai, c'è poi arriva.
0: Polivalente.
2: FIT. F-I-T-P.
0: Federazione Italiana Tennis.
3: Guarda, guarda la mia maglia, guarda la mia maglia. C'è scritto, guarda la mia maglia.
0: Ah, è padel. È padel.
1: È padel.
2: Federazione Italiana Tennis, e da qualche anno è diventata con la P anche padel, perché si è unito il padel.
0: E quindi prima non c'era la P?
2: No, prima
0: oppure...
2: era FIT.
0: Ah, FIT.
2: Per tantissimi anni è sempre stata FIT. Poi da quando è nato, è esploso il padel, hanno aggiunto questa P di padel, che tu proverai prima o poi.
0: Ma io l'ho provato, dopo non mi hanno voluto nel campo perché tiravo le palle dall'altra parte.
2: Due domande te le sei fatte, sì?
0: Sì, certo, mi devo allenare, devo andare...
2: Te, Vali, hai giocato mai a padel?
1: Né a tennis né a padel.
2: Ma neanche a tennis hai provato mai? Cioè hai tutta
1: questa passione
2: non l'hai mai provato?
1: Sempre, io seguivo, che ne so, quando c'era Agassi.
2: Era il mio idolo.
1: Cioè io amavo immensamente.
2: Io il mio idolo.
1: Però da divano. Cioè io sono terrorizzata da tutte le palline che volano.
0: Tennis non è facile. Cioè
2: allora,
0: dire,
2: lo dico da ex
0: che...
2: tennista, ma soprattutto ex insegnante, e il tennis non è per tutti.
0: Il tennis anche...
2: Il padel può essere per tutti, perché il padel a livello amatoriale,
0: certo,
2: è semplice.
0: Sì.
2: Perché bene o male la becchi, la tiri di là. A livello mio ovviamente è difficile il padel, ma a livello amatoriale la becchi, la tiri di là e ti diverti. Tennis anche a livello amatoriale non ti diverti, perché se non esegui bene il colpo, la palla scappa via, non ti diverti, specialmente la battuta nel tennis.
0: Ah, quello è difficile.
2: È il colpo più difficile, perché se non riesci a fare la battuta non puoi fare una partita.
0: Certo,
2: quindi
0: esatto.
2: Immagina che se il primo colpo
0: il padel è già più semplice,
2: perché batti da sotto.
0: Batti da sotto, quindi
2: ma soprattutto
0: più
2: ripeto, il padel
0: piccolo,
2: non avendo la corda deve avere una gran sensibilità anche di mano, di manualità, per riuscire a non, sì, perché la racchetta con la corda, appena la palla tocca la corda, deve avere, cioè, un bel controllo, perché sennò la palla ti scappa via ed è fuori, ti va via subito. Invece il padel, non avendo le corde, attutisce il colpo, e quindi bene o male anche il più impedito riesce a colpire.
0: Sì.
2: Mi è successo io vi giuro, da insegnante mi è successo una cosa che racconto sempre. La mia prima sconfitta da insegnante, io ho avuto, cioè insegno da quando avevo 20 anni, quindi questo sport. E la prima volta mi è arrivato un ragazzo, un uomo, perché dici, dai, tanto l'uomo bene o male la becca, l'uomo di solito negli sport ce la fa, questo no. Questo mi ha fatto un'ora di lezione privata, vi giuro, la palla andava sempre totalmente fuori dal campo e fuori dalla rete di protezione.
1: Addirittura.
2: Cioè io dicevo, come fai? Io non l'ho più visto, ovviamente, un'ora ha fatto, per me è stata la mia, ho detto,
0: ma secondo
2: sono,
0: me perché andava
2: sono umiliata
0: a cercare...
2: per lui, ho detto, com'è possibile, non riesco a fargli colpire la palla, cioè è stata la mia prima volta che non sapevo come fare. Questo ragazzo non l'ho più visto, è scomparso.
0: No, ma sai perché non l'hai più visto?
1: Si è autocensurato.
2: Si è proprio
0: no, perché
2: scappato.
0: Ancora sta cercando le palline che...
1: Chissà dove sono volate. Ma infatti, Sara, ti posso solo chiedere una cosa. Giovanni, famoso Giovanni, del gruppo che seguo, voleva sapere, da ex tennista e campionessa mondiale di padel, secondo te oggi il padel può aiutare il tennis in termini di popolarità e passione, oppure rischia di allontanare i giovani dal tennis tradizionale?
2: Allora, no, non li allontana, perché anzi abbiamo avuto il boom del padel, no? Quindi si parlava solo di padel. Adesso si parla solo di tennis grazie a Sinner. Quindi Sinner ha di nuovo fatto, diciamo, allontanare.
1: Ha fatto allontanare
2: perché adesso tanti bambini che lo emulano, cioè che lo amano, cioè vanno a giocare a tennis perché vogliono diventare Sinner, quindi no. E poi io ho sempre detto che padel e tennis sono due fratelli, non due nemici.
1: Esatto.
2: Perché parecchi pensano che siano, no, perché tanti tennisti purtroppo, e dico purtroppo, denigrano il padel. Cioè, quando io ho iniziato a giocare a padel, la prima cosa che è stata detta a me, anche sui social, quando io ho messo la prima foto, ecco, guarda, non ce l'ha fatta col tennis, si è buttata lì. Ovviamente non sapendo la mia storia, nessuno sa le mie vicissitudini e tutto. Quindi per offendere, la prima cosa, certo, che dicono: ecco, guarda, si è buttata al padel, come per dire, guarda, fallita, è andata lì, tennis, fallita del tennis, è lì. Quindi sì, questa cosa, e io ricordo proprio di aver fatto un post, parlo del 2015-2016, ho fatto un post dicendo: tutti quelli che oggi mi stanno denigrando e stanno denigrando il padel, tra poco li vedrò nel campo da padel, perché non riusciranno più a insegnare tennis perché non gliela fanno, e si butteranno lì pur di guadagnare. Tutti li ho aspettati tutti, e sono tutti lì, ecco, nel campo da padel.
1: Li hai aspettati, sì, sulla riva del fiume.
2: Sì, sì, e adesso sono tutti nel campo da padel, ovviamente improvvisandosi insegnanti. Però all'epoca mi prendevano, certo, in giro. Però no, il tennis e il padel sono fratelli, quindi non c'è questa cosa di allontanare uno l'altro. Anzi, parecchi tennisti fanno fatica ad avvicinarsi al padel, perché... Certo. Non lo vedono, non lo vedono tra virgolette come sport, ma soprattutto tecnicamente sembra simile, ma non lo è. Però io sono convinta che ognuno ha il suo, quindi no, non allontana.
1: Sì, sì, sono paralleli.
0: Io non credo che comunque dal padel possano passare al tennis. Sono proprio completamente
2: diversi. Di solito è il contrario. È il contrario, cioè, dal tennis. Perché
0: è quello forse che allontana.
2: Allora,
0: nel senso che...
2: allontana forse... Allora, i ragazzi giovani, purtroppo c'è da dire che il tennis è difficile. È difficile arrivare ad essere professionisti, sia per una questione economica, ma anche una questione proprio di impegno e tutto.
0: Ah, beh, immagino.
2: Quindi parecchi tennisti, ragazzi, che a 14 anni, cioè a 13 anni, 14, devi essere già, a parte Sinner, che è stata l'eccezione, che ha iniziato a quell'età, però a 14 anni devi essere già una promessa. Cioè, io a 12 anni ero campionessa italiana, quindi a 12 già devi essere già un nome, no? E quindi purtroppo oggi i ragazzini non hanno quello che ha Sinner, la volontà, la determinazione, mm-hmm, e quindi smettono, e quindi la cosa più facile è avvicinarsi al padel,
1: che ci assomiglia,
2: certo, e per loro diventa più facile. E poi in Italia adesso giovani non ne abbiamo tantissimi, quindi per loro potrebbe essere un'occasione per rilanciarsi nel padel. Quindi può allontanare solo per quello, perché okay, è difficile arrivare professionisti nel tennis,
1: certo,
2: ma nel resto no, non allontana, anzi... Non lo so, poi io sono molto sportiva, quindi per me lo sport
1: è bello tutto.
2: Io amo tutto, amo il ping pong, il beach tennis, sì, il pickleball, sì, sì, io li amo tutti. Cioè tutto ciò che è racchetta io amo.
1: Però almeno tu la tieni in mano, io tutto dal divano, sì, tutto dal divano.
2: Un giorno verrai con Mauro.

0: Allora, non abbiamo ancora detto da dove stiamo trasmettendo. Connessione in onda tutti i martedì dalle 14.30 alle 16 e in replica il giovedì alle 18, dalle 18 alle 19.30 qui Radio Talpa in via del Prete Setta Cattolica. E munitevi di pazienza perché parcheggi non se ne trovano e quindi ci dovete organizzare eccetera, perché Vali l'altra volta, le prime volte che abbiamo aperto lo studio, eravamo io e Sara qui a parlare, è entrato un tipo e ci ha chiesto abbastanza un po' indeciso ma anche quasi arrabbiato perché non mettavamo la musica e i cantautori giapponesi degli anni 70.
1: Addirittura.
0: Io mi sono guardato in giro se c'era una candy camera perché mi sembrava così strana la domanda che, perché sai, cantautori sì, ma quelli degli giapponesi, anni 70, poi giapponesi, dai, giapponesi.
1: Detto. Giapponesi, sì.
0: Allora, vediamo, allora... Passo un attimo agli appuntamenti della settimana, questo weekend a Cattolica, c'è Cattolica Retro dal 30 maggio al 2 giugno, sabato, domenica, lunedì, tutti alle 18, ci sono concerti con cover band, sabato tributo a Mina e Battisti, domenica tributo ai Beatles, lunedì The Cross Stomper Big Band, dopo chiedo alla Valia se alla Valia,
1: no, la Sara. Chissà perché non a me, dico io con l'inglese.
0: No, perché te avrei dovuto chiedere la cadenza pugliese. Sì. Martedì 2 invece Rock and Go 50s Big Band. Stavolta che sono finiti. E da domenica invece a martedì 2 giugno c'è il mercatino tutte le sere, cioè tutti i giorni dalle 10 alle 24 su vintage, retro, modernariato, antiquariato, riciclo, di tutto e di più. Cattolica Retro, quindi vi aspetta. Pubblicità, non regresso, perché non lo facciamo...
1: Fa anche il rumore dei fogli, fa sentire, lo facciamo se, da sempre, giornalista.
0: Da sempre, questa qui è una trasmissione che ha ripreso, giusto per raccontarti, durante il lockdown avevamo iniziato

0: niente con la radio, però mi piacerebbe far radio. E ho detto fate qualcosa perché ho visto che c'è una radio. Lui mi ha scritto no, mi dispiace, niente, facciamo niente in diretta. Ok, ciao. Dopo 10 anni vengo ad abitare qui a Cattolica, abito quasi, non dico dove, sennò però abito vicino alla radio, vicino alla radio, e non me ne sono accorta di avere la radio di fronte quasi casa, veramente ho detto ma possibile? Dopo 2 mesi mi sono accorta della radio, quindi riprendo il telefono e scrivo prima al sindaco di Cattolica chiedendo informazioni e mi dice senti Mauro Calbi, e io nel frattempo avevo già pensato di scrivere a lui, ho detto vabbè scrivo a lei, ma nel frattempo ho scritto già Mauro, mentre prima che lei mi rispondesse. Ciao Mauro, sono Sara, non mi conosci? Lui mi fa sì, ti conosco, ti seguo sui social, quindi sapevo un po'. E gli ho chiesto, ti va di fare un programma? No, fate le dirette? No. Ah, faccio peccato. E lui fa, cosa vorresti fare? Questo e questo. Ed è nato così, forse adesso tra poco facciamo un anno, dobbiamo festeggiare.
1: Sì, siete giovani.
0: Vado a guardare perché era inizio estate. Sì. Anzi, cioè, adesso vado a guardare la prima puntata perché dobbiamo fare la torta, dobbiamo festeggiare.
1: Sì, vi faccio la canzone.
0: Esatto, canzone, però c'è da mangiare. Quindi.
2: Da mangiare noi ci siamo sempre. Lei è esperta di padel, io di padelle.
0: Esatto. Quindi. Esatto, bravo, bravo Mauro. Questa mi è piaciuta, Mauro.
2: E ti piacerà anche questa? Guarda, agganciamo la canzone.
0: Vai.
2: Due vite, se parte. Ecco. Due vite, versione bassata, riarrangiata dal gruppo di Cattolica.

0: E dicevo, quindi questa è la canzone dei Croma Latina, questo gruppo di cattolica del mondo che riprende tutte le canzoni più famose e le rende in versione latinoamericana, quindi questa è una bachata. Ha fatto anche canzoni salsa molto bella, molto Bailando.
1: Belle. E poi hanno fatto anche quella di Sal Da Vinci loro? Era loro?
0: Sì,
1: quella nuova?
0: Sì, mi sa di sì, loro? Che hanno fatto loro per versione salsa sempre.
1: Sì, sì, sì, in versione...
0: Sì, sempre loro.
1: Salsa, per quello ti piace, perché la salsa.
0: No, perché piace ballare la salsa anche.
1: E mangiarla.
2: Soprattutto.

0: Allora, ci è arrivato un messaggio e io vorrei fare anch'io un grandissimo in bocca al lupo ad un pelosetto di 1,6 kg, bello come il sole, che oggi gli ridaranno il dono di correre come il vento, e speriamo vada tutto a 1000. Ma noi, guarda, facciamo un grandissimo in bocca al lupo, sia io che Mauro che Valia, a questo, guarda, questo cagnolino, questa cagnolina è di un bello, sembra mia figlia, è riccia. Tutta riccia, l'ho avuta in mano, Almi si chiama, e sembra davvero mia figlia, perché è tutta marrone. Sì, capelli come me.
1: Perché parla pugliese?
0: Sì, abbaia pugliese. Abbaia pugliese. E quindi questa canzone è tutta per te, Almi, mi raccomando, forza, forza, forza, che ti vogliamo vedere correre al più presto.

0: Che bella questa, eh?
1: Coldplay hanno sempre quest'anno una carica, ma poi vedi i concerti, sono veramente molto molto belli, molto
0: sì,
1: coinvolgenti.
0: Immagino. Allora Mauro, io vorrei salutare un ascoltatore che ci sta ascoltando, si chiama Marco. E lui deve avere, guarda, oggi è una fortuna che non puoi capire. Doveva venire a lezione, ma oggi salta. Quindi fortuna per lui, perché oggi l'avrei proprio demolito.
1: Poverino.
0: Sì, sì, oggi l'avrei demolito. Allora. Quindi ha la fortuna oggi di non venire, perché il suo compagno non poteva venire. Quindi salta la lezione con me, perché oggi sono proprio cattiva. Oggi sarei stata cattivissima. Poi fa anche caldo, quindi sotto il pallone sarebbe, oggi l'avrei fatto morire.
1: Ma quando è che togliete il pallone?
0: In settimana prossima, credo, i primi di giugno. Quindi Marco, ti sei salvato e ti faccio ascoltare questa canzone che io adoro, adoro, adoro. 883 Gli anni.

0: che bella questa canzone.
1: Bella, bellissima.
0: Grazie Marco, grazie.
1: Grazie Marco, volevo fare anche così un saluto alla Maria Claudia Gerboni, che tra l'altro anche Valia conosce, la nostra amica, che proprio ieri mi ha chiesto di realizzare un video con le foto per una sua amica che compie
0: con questa canzone.
1: Infatti me la sono sentita così tante volte per sistemare quel video
0: che adesso la odi praticamente.
1: Non
0: la sopporti più. Ma Mauro, oggi non mi chiedi niente?
1: Sì, ti ho mandato tutte le lettere, non le capisci. Adesso mi tocca chiedere anche qualcosa. Dai, su questo invece è molto brava. Sulle lettere non le capisci.
0: Le lettere che mi manda Mauro non le comprendo, perché quelle lettere romantiche, sai.
1: Ma
0: a
1: perché
0: me,
1: non, romanticismo. Non, ma poi te le scrivi in morso, forse per quello.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: non, forse
0: per lui quello. Cerca di mandarmi queste lettere romantiche, dolci, per conquistarmi, ma non gli affa, non gli affa.
1: Posso molto invito a cena, così facciamo prima.
0: Ecco, già lì potrei. Tanto io sono quella che magna. Allora, vuoi sapere una delle notizie curiose del web oggi?
1: Sì, ne ha beccate in questi mesi di trasmissioni.
0: Di tutto e di più. Comunque, mia mamma prima mi ha scritto un messaggio, mi fa: stasera, se vuoi, passa che io ho un po' di melone a casa, ti do un pezzo. E quando poi ho visto questa notizia, ho detto quasi quasi vado veramente a prenderlo. Perché? Ascolta bene, signor Mauro, Asta Record in Giappone, cioè, già rido. Praticamente meloni venduti a 31.400 euro. Pregiatissimi, sono famosi per la polpa dolcissima e per il prezzo non proprio alla portata di tutti. Due meloni coltivati nell'isola giapponese di Hokkaido hanno raggiunto il prezzo di 5,8 milioni di yen, equivalenti quindi ai nostri 31.000 euro. Quindi, alla prima asta stagionale, superando quindi il precedente massimo storico di 5 milioni di yen stabilito nel 2019. Ma io voglio capire, ragazzi,
1: ma che meloni sono? A meno che non sia da andare a prendere sull'Everest, allora
0: ma
1: ti posso capire.
0: È ad aggiudicarsi i preziosi meloni della varietà Cantalupo. Quindi adesso vado da mia mamma e dico: mamma, aspetta, che varietà c'hai a casa? Giusto per capire. Fiore all'occhiello della città di Yubari è stata la Futami Seika, una grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, raccontano i media. I due meloni saranno poi esposti in uno dei supermercati di Tokyo fino a domenica 24 maggio. Quindi
1: magari
0: Mauro,
1: attaccati al muro con lo scotch.
0: Oggi cos'è? Cavolo, dobbiamo andare a prendere questi 34
1: gli spicciolini in tasca.
0: Ma ti rendi conto, fanno l'asta per i meloni, cioè pensa come siamo messi, cioè che melone, cioè cosa avrà, ok, sarà buono, no? Però adesso 30.000 euro di melone, cioè ne parliamo, prendi i fighi dalla Puglia, sono molto più buoni. Con 2 euro ti prendi un chilo. Allora.
1: Infatti, non saprei.
0: Vabbè.

0: Già, siamo qui. No, siamo già arrivati alla fine, mancano pochi minuti.
1: Sì, 7 minuti e già minuti. È finita. Comunque la radio, ragazzi, a me mette, guarda, stamattina era una giornata no, decisamente no, ma appena arrivo qui sarà perché c'è Mauro, non lo so.
2: Può darsi.
1: Però
2: succede
1: a tante, da quel che so, giusto Mauro?
0: Ah sì?
1: No.
0: Purtroppo no.
1: Comunque la radio è la musica, è vita. Cosa mi fai ascoltare? Concordo. Di bello adesso?
3: Sento una gitana per la strada.
1: Me la dedichi, giusto?
0: Eh beh, certo, sono canzone.
1: Tanto questa ormai, cioè per te sono, non che sono io Serena magari, però Serena Brancale è uguale Sara, giusto?
0: Sì, è vero.
1: Puglia.
0: Ma anche perché sono canzoni che bellissima. Le ho sempre avute, ma non le ho mai considerate così belle.
1: Eh sì, ma perché invece adesso ci sono io, pugliese.
0: No, ma Sara, su questo posso dire che mi ha dato molto spunto, mi ha fatto crescere musicalmente, lo dico la verità.
1: Beh.

0: torni sempre al tuo paese. No, no, assolutamente, ti vogliamo qui, Sara. Assolutamente devi rimanere qua, perché sono canzoni. A piuttosto, altri appuntamenti, mi ero dimenticato. Venerdì sera, Mauro e Paolino DJ di Radio Talpa, sono sottoscritto, saremo al Carpe Diem. E mentre lunedì 1 giugno al Bar Europa in Viale Dante, sempre a mettere un po' di bella musica, bravo, da ascolto, da, così, da cantare, tutto
1: ti,
0: il resto.
1: Ti penserò, io sarò in treno con gli scioperi del treno, quindi chissà quando mai arriverò a Roma per giocare, chissà, chissà,
2: chissà, chi può saperlo,
1: chissà.
0: Allora, manca poco.
1: Sì, Valia, volevi salutare qualcuno?
2: Sì, volevo salutare un paio di persone che sono fondamentali per questa mia attività creativa, che sono, vabbè, uno il mio santissimo moroso, che si chiama Antonio, che ogni tanto lui canta per casa e quindi mi dà lui gli spunti, perché io sento quella canzone che lui sta cantando e dico, ah, questa la faccio. E poi perché mi sopporta su tutto. E poi devo ringraziare mio cugino Guido e Alessandro Visani, che sono quei primi due che leggono tutte le mie canzoni. Io le, okay, una volta che le ho scritte le giro a loro e loro mi danno l'ok se fila o non fila. Okay. E poi basta, volevo ringraziare voi perché mi avete dato questa fantastica opportunità. E mi ha scritto Giovanni, che ha detto, sì, che sia lui che il gruppo Sinner Italia Team Tennis vi saluta tantissimo.
1: Grazie,
2: sì, te,
1: grazie Giovanni.
2: Che a Mauro.
1: Giovanni, come ho già detto a Valia, disponibile per qualsiasi cosa, quindi, perché già Valia mi ha girato un po' di domande, quindi quando vuoi ci possiamo sentire, puoi farmi tutte le domande che vuoi, tranne quella di Mauro, perché su Mauro non posso dire niente perché è proprietà riservata, ha i diritti, lui c'ha il manager, lui ha il manager, quindi se vuoi chiedere qualcosa
2: su
1: per
2: Mauro.
1: Su Mauro non posso dire niente, però se, su me posso dire quello che vuoi. non ho il manager, invece
0: se vuoi
1: Mauro...
0: posso dire anch'io tutto quello che su di Sara.
1: No, su
2: di Sara.
1: No, perché ho timore di quello che potresti dire, ho tanto timore. Ma mancano 2 minuti, Mauro, sentiamo ancora una piccola canzoncina, no, e poi salutiamo, ce la facciamo?
0: Sì, prima di passare alla canzone che sarà dedicata proprio, sarà Run to Me di Tracy Spencer, perché proprio fra qualche ora a Gabizia, al Mississippi, ci sarà la presentazione del disco diva del questo festival degli anni 70 che si tiene a Gabizia dal 25 al 27 giugno. E ci sarà la presentazione. Volevo niente, ringraziare tutti della vostra presenza. Grazie Valia di essere qui.
2: Ma grazie.
0: Sei sempre la benvenuta quando vorrai, così mi fai sopportare meglio la Sara.
1: Stai calmo.
0: Chi volesse venirsi a trovare, siamo per ora in via del Prete Setta Cattolica.
1: Sì,
0: poi ci sposteremo.
1: Ci sposteremo in spiaggia a breve.
2: In spiaggia sicuro.
1: Ciao a tutti, ciao Mauro, ciao Valia.
2: Ciao.
1: A presto, ci vediamo, ci ascoltiamo martedì.
2: Ciao.

Radio Talpa, web radio e televisione è musica per dare voce agli artisti emergenti, etichette indipendenti, le band del nostro territorio. Tutti i generi musicali vengono rappresentati, dal rock al blues, dal jazz al folk, dal country al rap, senza condizionamenti, perché la musica è...

Radio Talpa, web radio e televisione, www.radiotalpa.it, www.radiotalpa.org. Radio Talpa è la sua rivoluzione culturale.

Radio Talpa News, la novità discografica in onda.

0: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questo è Musicanta e ci ritroviamo con questa nuova puntata con l'ascolto di nuove uscite, tra cui l'album dei The New Pornographers. L'album si chiama The Former Sight Of ed è uscito dopo un periodo molto brutto di trambusto all'interno della band, in quanto c'è stato il batterista che è stato accusato di cose non belle. Adesso non ci vogliamo soffermare perché non, appunto, tra l'altro è stato anche allontanato dalla band. In ogni caso, dicevo, questo trambusto comunque si è sentito sicuramente all'interno della produzione e anche dello sviluppo di questo album che adesso andiamo ad ascoltare, perché ha veramente una sonorità persistente di essere quasi rarefatto, quasi introspettivo, però senza essere ben compiuto. Quindi tu dirai: ma perché allora, Marta, lo fai ascoltare? E perché anche questo è un passaggio, penso, di questa band, e quindi speriamo appunto che dopo questo periodo abbastanza turbolento ci sia la possibilità di ascoltare la loro musica, che dal Canada comunque è stata conosciuta in tutto il mondo. Quindi andiamo avanti, insomma. Per quanto riguarda l'album, quindi ascoltiamo due brani: Votive, che è forse quello che ha colpito di più i vari ascoltatori e anche quelli che seguono appunto la band, e ho pensato di far ascoltare proprio il brano omonimo dell'album, The Former Sight Of, perché c'è questa sensazione, come dicevo io prima, di persistenza di aree rarefatte. Quindi The New Pornographers, The Former Sight Of, buon ascolto.

Ed ora un nuovo progetto, sicuramente sono degli esordienti, sicuramente non avete mai sentito parlare di questo progetto che si chiama Damaged Bug, e l'album si chiama Zuzax, e quindi diciamo che è una scoperta di Musincanta, e non è vero, perché in realtà dietro c'è John Dwyer degli Osseez, quindi è lui che ha realizzato questo progetto, tutt'uno, come al solito l'uomo che riesce a fare cose differenti e tante cose bene, ma soprattutto tantissime cose, troppe forse anche, non lo so se avete anche sentito, l'avete anche visto, che produce anche della musica che di improvvisazione in pratica con altri musicisti nella, nel suo ambito. Comunque, come Damaged Bug ha realizzato questo album che è molto divertente, è come definito groovy nel vero senso del termine, con la possibilità per lui, perlomeno, di lasciare solo la sua chitarra scellare e di buttarsi in strutture elettroniche. Quindi da Zuzax ascoltiamo End of the War, che è sicuramente gasatissimo come pezzo da poter ascoltare, anche poter ballare volendo. E in Junk Food non voglio anticiparvi nulla, però sentite un attimo il loop che è di base, dal punto di vista ritmico. Ci sono i Massive Attack? Non lo so, non dico più niente. Allora, Damaged Bug, Zuzax è l'album, End of the War e Junk Food è il secondo brano che ascoltiamo da questo album.

Ben ritrovati amici e amiche di Marta in ascolto di Musincanta. Questa è una nuova pillola di indipendenze, come sempre alla voce Matteo Maioli, e vi ricordo che potete ascoltare la mia trasmissione su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22.30. Inoltre anche in replica su Noi Radio ogni sabato dalle 12 e con il podcast nei giorni successivi. Oggi è la volta di presentarvi un album uscito sul finire del mese di aprile, che è quello di White Fence. Chi è White Fence? Se per caso insomma non l'abbiate mai sentito nominare, si tratta di Tim Presley, che ha creato questo moniker nel 2010 e da lì ha prodotto 6 album usciti per varie etichette come la Castle Face, la Woodsist e oggi la Drag City. L'ultimo lavoro dell'artista è I Have to Feed Larry Zook del 2019, e ora finalmente segue questo Orange, che è stato concepito tanto con Ty Segall. Infatti è nei suoi studi che si sono svolte le session. Lui compare come batterista praticamente di quasi tutti i brani, a parte Unread Books e So Beautiful, in cui c'è invece Dylan Hadley. E inoltre completa la formazione Alice Sandal, che si occupa delle tastiere. Quindi diciamo Tim suona quasi tutto nell'album, in particolare una Rickenbacker che splende dall'inizio alla fine. Infatti le sonorità sono molto berziane, anche dilaniane, e molto anche un riferimento valido è quello di Lou Reed, in particolare nei due singoli che sono usciti a precedere il lavoro, Your Eyes e Unread Books. Io invece volevo proporvi I Came Close, Orange for Luck, seconda traccia nella scaletta, e che è un po' più up tempo, più estiva, che appunto ricorda anche le cavalcate dello stesso Ty Segall, magari un po' meno garage in questo senso, un po' più jungle pop, però insomma trattasi sempre di musica che fa vibrare, che fa volare, sognare. È un disco che insomma per l'estate è un ascolto davvero raccomandato. Prima facevo anche il nome di So Beautiful, ed è interessante notare che questa è una cover, un pezzo dei Simply Red, pensate, che però trova davvero spazio giusto in questo album verso il finire della scaletta, decimo brano su 11. E perciò un disco che riporta White Fence ad alti livelli e che sicuramente riscontrerà anche il plauso delle classifiche della critica. Ad esempio ho visto un bel voto di Cesare Lorenzi sull'ultimo rumore, mi sembra 88 addirittura. Sì, può starci, insomma, potrebbe anche comparire in qualche lista dei dischi dell'anno. Tanti anni 60 in questo album, sicuramente, tanto psych-rock, quindi un gran bel ascolto. Con White Fence io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Marta. Un abbraccio a tutti e ci risentiamo presto.

0: Musincanta, top quality music.
1: Sono ritornati gli Adult da Detroit, Nicola Cooperus e Adam Lee Miller, che hanno realizzato questo album molto molto molto aggressivo, però in realtà rispetto agli altri nella loro pazzia elettronica sembra anche quasi più pulito, quindi una sonorità anche più composta per certi versi. In ogni brano infatti perlomeno si è non proprio nel caos, anche se poi alla fine sono gli stessi che realizzano con molta facilità tra i suoni, ma anche e soprattutto anche nei confronti di come c'è l'atteggiamento della parte cantata. Infatti, ad esempio, in questo caso noi ascolteremo due brani, Are You For Sale, ed è una denuncia vera e propria, una presa non soltanto, diciamo, una sorta di battaglia nei confronti di quanto viene utilizzata adesso la propria identità come merce sul web soprattutto. E poi c'è un altro brano che ascolterete che si chiama Human Volume, che è veramente distopico, con una risata nervosissima, quasi isterica. Non voglio aggiungere nient'altro, ascoltiamo subito quindi Are You Sale, Human Volume, da Kissing Luck Goodbye, che è appunto l'ultimo album degli Adult.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Sono passati già 25 anni dall'uscita di Lateralus dei Tool e quindi Augusto Benelli riprende questo album che gli sta a cuore e sta a cuore anche tutti noi, perché abbiamo i Tool qui in Musincanta, ma ovviamente non siamo soltanto noi gli appassionati, e sapere che Lateralus appunto compie tanti anni sinceramente fa abbastanza specie, perché ovviamente nel momento in cui è uscito ha realizzato un impatto molto forte, essendo un viaggio all'interno dell'uomo e della sua mente. Quindi noi siamo ancora lì 25 anni che stiamo cercando di riflettere sulla nostra mente e fare questo viaggio all'interno, e ancora non abbiamo capito dove arrivare, insomma, qual è la nostra meta. In realtà, infatti, il brano che ascolteremo stasera è proprio Reflection, è quello che ha selezionato Augusto, ascolteremo per bene, ed è il brano, l'undicesimo dell'album, in cui c'è il momento non proprio di quiete ma di contemplazione, di riflessione, dopo una serie di brani, tutti quelli precedenti, dove ci sono quei suoni circolari che noi ben conosciamo dei Tool, ma contenenti ritmi infernali, tempi dispari, e poi c'è anche, per chi è appassionato, anche l'uso della serie di Fibonacci, in sostanza nei testi, alcuni brani, anzi non parlo in particolare, in Lateralus proprio, ci sono le strofe che sono sillabate in modo da ottenere la serie di Fibonacci, cioè una parola, quindi 1, 1, 2, quindi ci sono due parole nella terza riga, e dopodiché diventa 1 più 2, 3, e sono in pratica tre parole per arrivare a 3 più 2, 5. Adesso io non sto dando i numeri all'8, si dice in questo senso, perché infatti 5 più 3 va 8, ma veramente andate, appassionatevi anche voi nel cercare appunto delle informazioni a questo proposito. Quindi 25 anni di Lateralus, e quindi ascoltiamo adesso, come ho appena detto, Reflection.

0: Musincanta, top quality music.
1: È uscito da pochissimi giorni questo album che adesso vi presento, che si chiama A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology. Quindi un'immersione molto profonda all'interno della colorata, misterioso giardino del signor Taxology. In realtà Taxology è il nome di questo duo, due ragazzi giovanissimi pugliesi che hanno realizzato un concept album che unisce, immaginate, la psichedelia alla botanica. Adesso come potranno mai aver fatto questa operazione è possibile capire soltanto ascoltando. Hanno realizzato un album che è ispirato appunto alla botanica, ogni brano ha una propria storia, per giunta dal punto di vista anche della concezione c'è anche una voce narrante di Bruno Bergani che accompagna quindi l'ascoltatore all'interno di questo cammino per le varie tracce. Il brano che ascoltiamo è il primo che hanno realizzato anche come singolo, che si chiama Mandragora Cowlescence, e il secondo brano poi sarà una sorpresa, nel senso che vedremo che cosa vogliamo ascoltare assieme. Dipende anche un po' dalla regia se mi dà lo spazio o meno per poter chiudere veramente con un secondo brano. Ne approfitto per salutare Amerigo Verardi, perché anche qui c'è il suo zampino, sono molto contenta. E quindi ascoltiamo dall'album A Deep Dive in the Color and Mysterious Garden of Mr. Taxology, Taxology con Mandragora Cowlescence.
2: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose. Ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un carionico.

0: E siamo riusciti ad ascoltare anche il secondo brano dei Taxology dall'album Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology. Questo brano era Ad Diracta Excelsa, e con questo noi ci salutiamo. L'appuntamento è sempre su Radio Icaro e su Radio Talpa e anche sul Mixcloud per il podcast. Un bacione a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta. Ciao!
1: Musincanta, top quality music con Marta Ileana Tomasicchio.
2: Radio Talpa, semplicemente diversa, semplicemente unica.
3: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
4: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono il Captain Z. E se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Radio Talpa presenta Numeri e Note. Ascolta la tua vibrazione con Barbara Berenice, un viaggio nel mondo dei numeri e dei simboli. Questione

Eccoci a Numeri e Note, io sono Berenice e iniziamo questa nuova puntata che vi ricordo è sempre ogni giovedì dalle 22 alle 22:30 e trovate anche la replica ogni 15 giorni, nonché nel podcast trovate sempre l'ultima puntata. Io mi occupo, come sapete, di simbolica, di numerologia, di lettere ebraiche e tutto quello che il mondo dei numeri comunque ci può portare come messaggio per evolvere e per crescere in questo spazio-tempo. La simbolica perché mi affascina? Perché comunque il simbolo riceve un significato grazie alle nostre esperienze, ma soprattutto grazie a quello che è stato un po' caricato nel tempo e nei millenni dai nostri antenati, da parte degli uomini. Ogni simbolo infatti accumula un significato perché è come un serbatoio di esperienze e di energie ed è capace proprio di trasformare il nostro umore, la nostra emozione. Nel vedere un simbolo, tutti noi attiviamo delle parti interne, anche ovviamente inconsce, ma tutte molto chiare e vibrazionali, proprio come la musica. La musica ovviamente va a richiamare dentro di noi dei ricordi, delle emozioni, delle sensazioni che sono imponderabili, però per ognuno hanno un determinato significato, a volte un nome, a volte le emozioni non hanno nome, però sappiamo ben distinguere un brivido da un qualcosa che ci dà fastidio, un brivido di piacere, di tenerezza, di commozione, da qualcosa invece che ci può turbare. Per questo ci sono tanti stili musicali, perché tutti noi abbiamo gusti diversi. In questa puntata, in questo giovedì, mi piace affrontare un po' il tema delle nostre origini, di quanto siano importanti comunque le nostre radici e quanto sia importante il nucleo in cui viviamo. Qualsiasi percorso di crescita personale, che sia più, diciamo, psicologico, psicoterapeutico o più alternativo, diciamo olistico in un senso meno medicale, ok? Ed è il secondo che appartiene a me perché mi piace andare nel profondo delle situazioni, ma tutti i metodi sono utili assolutamente. Diciamo che alcuni aspetti si fermano ad un livello razionale, altri vanno un pochino a lavorare nel profondo, in quelle che sono le nostre, diciamo, radici archetipali. Infatti, uno dei metodi numerologici che utilizzo si fonda proprio sull'epigenetica, quindi per quanto noi possiamo avere difficoltà a crederci, ma nel nostro DNA non ci sono solo caratteristiche genetiche legate alla fisica e alle nostre condizioni di salute, ma anche condizioni emotive che noi tramandiamo ai nostri antenati e che noi stessi abbiamo ovviamente percepito dal nostro albero genealogico. La famiglia quindi come punto di partenza di questo nostro viaggio. Inevitabilmente noi osserviamo, scusate, la famiglia in cui viviamo come esempi, come sono i nostri primi, diciamo, simboli a cui noi ci rivolgiamo. Il padre e la madre sono coloro che rappresentano per noi il mondo all'inizio della nostra vita e poi ovviamente tutto il contorno, fratelli, sorelle, zii, eccetera, eccetera. E inevitabilmente a volte ci sono dei traumi legati a queste esperienze, anche non per forza dolorosi, però comunque alcune situazioni arrivano proprio dal non aver accettato magari un rimprovero, da non essere stati compresi o visti come avremmo voluto noi. Quindi dovete sapere che la numerologia può sostenere molto il percorso in questo senso, perché proprio l'aspetto psicogenealogico va a tirare fuori i conflitti e gli aspetti un pochino più, diciamo, intimi e di radice, ecco, da cui dal mio punto di vista si dovrebbe partire per fare un'evoluzione personale. Ora però lasciamo un po'

Eccoci tornati dopo questa canzone veramente molto dolce. L'argomento di questa sera, che ovviamente è immenso, non basterebbe chiaramente mezz'ora per trattarlo, sono le nostre radici, coloro che ci forniscono la vita, quindi i nostri genitori biologici, però anche tutti coloro che sono arrivati prima, quindi quello che chiamiamo albero genealogico, cioè tutti gli antenati, tutte le esperienze di quelli che sono stati i nostri predecessori e che comunque ci hanno lasciato una sorta di eredità. Un'eredità non è solo materiale e non è solo fisica nel concetto di salute, ma è anche emotiva e spirituale. Quindi noi siamo abituati a pensare che il nonno può averci lasciato il diabete, così come esempio, ma in realtà noi integriamo nel nostro DNA e nelle nostre cellule anche le paure, le emozioni e tutte le esperienze che appunto i nostri predecessori hanno vissuto. E veniamo qui, insomma, con una sorta di bagaglio già abbastanza pesante, che può essere meraviglioso, a volte può essere conflittuale. La bella notizia è che però tutto si può portare in luce e tutto si può risolvere. Chiaramente serve da parte nostra una sorta di coraggio nell'uscire da quello schema familiare che magari ci è stato pesante, ma soprattutto non rimanere in quel rancore, in quella paura, in quel senso di colpa e in tutte quelle ragnatele che non ci fanno, comunque vivere una vita serena. Pensando di essere sfortunati, pensando che è colpa dell'altro, vedendo appunto magari la famiglia come un punto di scontro invece che una sfida vera e propria.

la difficoltà a volte è accettare il fatto che anche se i nostri genitori noi li vorremmo sempre perfetti, sono degli esseri umani e anche loro hanno vissuto le loro difficoltà nella vita. Chiaramente tutte queste difficoltà fanno in modo che noi a volte ci atteggiamo e ci comportiamo nelle nostre relazioni, nella nostra vita quotidiana, come conseguenza di tutto quello che abbiamo integrato dal nostro albero genealogico e dal nostro vissuto. In tal senso c'è una bellissima canzone più recente del 2005 di Kelly Clarkson, Because of You, che tratta proprio questo tema, il fatto che noi siamo comunque il risultato di quello che viviamo. Ora ce l'ascoltiamo insieme.

Eccoci tornati, io sono Berenice, siamo a Numeri e Note. Mi occupo di numerologia, di simbolica. L'obiettivo qual è? Quello di poter portare nelle persone una sorta di quadro evolutivo attraverso il proprio nome, cognome e data di nascita che vengono analizzati con tanti tipi di numerologia. Io ho la possibilità di ricevere in presenza per chi si trova nella zona, diciamo, di Cattolica, Pesaro, eccetera, eccetera, però posso anche fare chiaramente le sessioni a distanza, sia per ragazzi che vogliono capire il proprio talento, per persone che vogliono comprendere meglio le proprie relazioni, per chi vuole conoscersi invece proprio nel profondo, affrontando anche il tema che questa sera abbiamo un pochino più introdotto, quello familiare, psicogenealogico, per poi arrivare anche a tutta un'altra parte di compatibilità tra persone, eccetera. Le aree principali della vita che andiamo ad indagare sono chiaramente tutte quelle importanti. Quindi abbiamo una sezione di memoria genealogica che è un po' il messaggio del nostro albero genealogico, poi ci sono tutte le nostre missioni di vita, tutti i nostri doni, talenti che possiamo sviluppare, la personalità profonda, il nostro vero carattere che mettiamo in atto quando non siamo forse osservati da nessuno, le relazioni sociali, quelle più romantiche, amorose, i conflitti, le ombre, i cicli di vita, le relazioni con tutti i luoghi, quindi la casa, il luogo di lavoro, la società. Tutto questo perché in realtà sarebbe veramente riduttivo tradurci in un solo numero e spesso, ahimè, sento questa cosa. Alcune persone credono che la numerologia sia semplicemente la somma della data di nascita, ma è una banalizzazione all'estrema potenza, perché ci sono tantissimi, invece tantissimi altri numeri che ci rappresentano. Considerate che una griglia intera contiene almeno 20-25 numeri, quindi siamo complessi, ma siamo meravigliosamente complessi, questo dal mio punto di vista, chiaramente. Perché? Perché all'interno di quei numeri c'è proprio tutto quello che ci riguarda. Il nome e cognome viene tradotto anche in numero, chi mi segue dall'inizio lo sa. Abbiamo proprio iniziato con la traduzione di Radio Talpa in numero e la cosa simpatica è che viene 7, esattamente come il civico della sede legale della radio stessa. Tornando all'argomento di oggi, dicevo che comunque la nostra famiglia ha un impatto molto importante e quando vogliamo in qualche modo proseguire in modo evolutivo nel nostro percorso, superare le nostre paure, migliorare la nostra vita, è veramente necessario abbracciare tutto quello che è stato il terreno fertile che ci ha fatto nascere, anche se questo ha portato dei dolori, anche se questo ci porta a riconoscere nei nostri genitori, nella nostra famiglia, qualcosa che magari noi stessi non condividiamo. Però solo l'accettazione e l'amore incondizionato, a prescindere da tutto quello che è stato, può davvero portare a una grande visione più spirituale della propria vita, ci libera e liberandoci possono quindi entrare vibrazioni nuove. Se non facciamo spazio, non può entrare qualcosa che risuona di più proprio con noi stessi. E proprio risuonare contiene il suono. La musica e i numeri, dovete sapere che hanno un'alchimia meravigliosa, anche se sembrano ambiti così lontani, assolutamente non lo sono. Adesso mettiamo una canzone di un artista che personalmente mi piace molto, molto brillante e sempre dal mio punto di vista comunque in grado di tradurre nel suo stile, perché ogni cantante ha il suo stile, vissuti che forse tutti noi in qualche modo abbiamo provato. La canzone che sentiamo adesso è di Cremonini, Cesare Cremonini, del 2014, parla proprio del rapporto con un padre che a volte non è quello che ci aspettiamo, ma comunque può essere stimolante per il nostro percorso. La canzone si intitola Figlio di un re.

Eccoci tornati, numeri e note. Io vi ringrazio di essere stati in ascolto con me. Vi ricordo che se qualcuno volesse un po' approfondire quello che è il mio ambito, il mio lavoro, mi può scrivere al 351-8973-383 e attraverso l'analisi appunto dei vostri numeri possiamo vedere il percorso più corretto per tirar fuori i vostri talenti, le vostre paure e lavorarle in modo molto veloce e in modo molto semplice. Uno dei miei obiettivi, infatti, è rendere ognuno maestro di se stesso. È finito il tempo dei, diciamo, di coloro che tendono un po' a fare troppo manipolazione, concedetemi, su alcuni argomenti. Ora è giusto che ognuno possa tirar fuori il meglio da sé e lo possa lavorare anche in autonomia, ma chiaramente c'è bisogno di qualche strumento corretto e qualche indicazione da qualcuno che ha scelto questo come servizio. Vi lascio con una canzone di un gruppo che, visto che abbiamo parlato di radici, vado alle mie radici, che sono piemontesi, in particolar modo della provincia di Cuneo. C'è questo gruppo che non so quanti qui conoscete, ma mi auguro che invece sia arrivato anche in queste zone, ma credo di sì, i Marlene Kunz, che sono di Cuneo e negli anni 90 hanno, diciamo, portato la provincia di Cuneo anche nella fase rock, e quindi ne vado molto fiera e ci ascoltiamo A Fior di Pelle. E con questa vi saluto e vi ringrazio, ci sentiamo di nuovo giovedì prossimo. Numeri e note.

acceso quella fuggita mattina. Ma che tragitto curioso fa quel tram chiamato sospiri e guai. Dopo un risveglio gioioso all'inferno porta e non torna mai. Ci sono istanti che vivere è una merda, che vada a fuoco poi è pur sempre una scoperta. È pur sempre una scoperta. È pur sempre una scoperta. A fior di pelle avvamparono gli sbotti,

senza fermarsi mai, come una belva furiosa, il suo inferno porta portando guai. Ci sono istanti che vivere è una merda, che vada a fuoco poi è pur sempre una scoperta.

Avete ascoltato Numeri e Note, l'appuntamento con Barbara Berenice e ogni 15 giorni su www.radiotalpa.it. Questione di

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Fermo, lo senti?
3: Senti cosa?
4: Chilling me softly smooth night.
3: Cosa?
4: Chilling me softly smooth night.
2: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Adesso lo senti?
3: Direi di sì.
5: La musica elegante è su
6: Chilling Me Softly.
7: Smooth Night.
8: The best contemporary jazz in the world.
9: Chilling Me Softly.
10: Smooth Night.
11: I like Chilling Me Softly.
12: Smooth Night.
13: Chilling Me Softly.
14: Un programma di Patrizio Sigona.
15: No, io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Regia, questo è un mogaccio via, come diceva Alberto Sordi. E questo domani mo cacci via, no? Famosa frase di un film di Alberto Sordi degli anni 60. Sto ovviamente parlando di chi mi mette la sigla con questo stato di suspense, questo stato di pericolo. Quando Chilling Me Softly, lo ripeto per l'ennesima volta, invece è un modo per rimanere rilassati, per stare tranquilli, per non avere suspense, per non avere ansie, né tantomeno attacchi di panico. L'unico tipo di attacco che possiamo avere è quello della buona musica. Ciao a tutti, scherzi a parte, eccoci nuovamente qui con Chilling Me Softly, Smooth Night, il programma che vi aspetta tutte le settimane da questa radio, un appuntamento che vi vede sempre di più, sempre più attenti a quella che è la musica. Lo vedo perché mi scrivete su WhatsApp, mi mandate consigli, mi suggerite addirittura i brani. Ma adesso passiamo ad ascoltarla, questa meravigliosa musica che viene da tutto il mondo, la migliore contemporary jazz, come quella di Richard Smith con Smoke and the Satin Strut.

torna con la sua novità, l'ultima singolo, l'ultimo uscito, l'ultimo singolo di Richard Smith, questo chitarrista di smooth jazz inglese, un cinquantino come direbbe il nostro amico commissario Montalbano, no? Ecco, un cinquantino. Ma poi, ascoltiamola questa meravigliosa musica, quella di Roberto Restuccia, dall'album del 2025 che si chiama Smooth.

Album del 2025, come dicevo, And Two Hearts è il titolo dell'album, e abbiamo estratto Smooth Commodity, che è in classifica in questo momento nelle migliori Smooth Jazz Chart. A proposito di Smooth Jazz Chart, ascoltate ogni tanto la Top 10 Smooth Jazz Chart su Chillin' Me Softly Jazz Radio, la nuova emittente radiofonica tutta Smooth Jazz, ma ne parleremo spesso e volentieri. Da un chitarrista a un chitarrista, quindi abbiamo ascoltato Richard Smith, Roberto Restuccia.

recentissimo lavoro fatto dal nostro amico carissimo Nerio Poggi, conosciuto in tutto il mondo ormai come Papik. Questa è una sua invenzione, perché poi di fatto Papik è bravissimo a creare queste atmosfere musicali, si rifanno un po' al groove, all'acid jazz, al funky degli anni 70. E questa era appunto Nadia Straccia, una delle nuove del circo di Papik. Ma visto che abbiamo parlato di Chaka Khan, ma Chaka Khan dov'è andata a finire? Chaka Khan sta tornando! E questa è una chicca, un'anteprima, l'ultimo di Chaka Khan, un singolo, si chiama Chatzilla!

0: prima, anche perché l'incisione è stata presa da qualche bootleg che gira sulla rete, ma ancora deve uscire questo nuovo singolo di Chuck Khan che ci allieterà sicuramente per tutta l'estate 2026. Chuckzilla, ve lo ricordate? Godzilla? Godzilla, Godzilla, ecco, questo è Chuckzilla.
1: Chillin' Me Softly, Smooth Night, un programma di Patrizio Sigona.
2: Chillin' Me Softly, Smooth Night, tutti i colori del jazz.
1: Chillin' Me Softly,
3: Smooth Night, smooth jazz, funky groove, black chill out
4: e tanta altra musica di stile.
0: Eh sì, siamo un po' usciti poi al binario, con Chuck Khan e via discorrendo. Per cui rientriamo in quella che è la smooth jazz, quella che è tipica di questo programma. Chillin' Me Softly, Smooth Night, e lui è Dan Suba, Onward and Upward.

Tutte le novità che arrivano sulla mia scrivania ve le porto immediatamente e devo ringraziare voi che mi scrivete e mi mandate anche delle dritte, come per esempio questo ultimissimo di Randy Sloan che si chiama Arrival ed è un ultimo singolo appena uscito. Dentro c'è anche la partecipazione del sassofonista Nerd Leon, oltre ovviamente Randy Sloan, che è uno dei migliori chitarristi di smooth jazz del momento.

0: Abbiamo il solito Roberto, che ormai è diventato il mio consulente musicale. Grazie Roberto per avermi suggerito Randy Sloan col suo ultimo arrivato Arrival, appunto, e il suo nuovo singolo.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night. Chilling Me Softly.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-6852-592.
0: Ma la bella musica smooth jazz, contemporary jazz, non viene soltanto dagli Stati Uniti o dall'oltreoceano, o da oltre Manica, o da oltre Appennino e altre Alpi, ma anche dall'Italia, eh? E questo è un successo di Pino Daniele, cantato e suonato dai Soul Stance con Melania. E East

0: I fratelli della smooth jazz italiana, The Brothers, per antonomasia sono sempre loro, Enzo e Gianni Lo Greco, detti anche i Sustance, insieme alla voce di Melania ci hanno riproposto questo grandissimo successo che è stato di Pino Daniele in questa versione smooth, molto elegante, devo dire la verità, bravissime, sto vicino a te, certo, io sto vicino a te, sempre.
1: Questa è la musica di
2: Smooth Night.

E tutto iniziò da lì, proprio da lì. Eravamo a New Orleans, erano gli anni 30, 1935-36. E questo signore che si chiama Louis Prima iniziò a suonare questa canzone, si chiama Sing Sing Sing. E canta, canta, canta che ti passa. Ma questa è la bellissima swing jazz music che spesso ci dimentichiamo di essere, ed era un modo di allora, diciamo, di divertimento, di allegria con questa musica stupenda. Ovviamente questa è una versione di Benny Goodman, quindi le grandi orchestre degli anni 40, e anche se c'è anche una versione cantata, tra cui tra i tanti che hanno la cantata anche le Andrew Sisters. E vabbè, perché no andare indietro nel tempo per riscoprire quello che sono stati gli albori del jazz, quello di New Orleans. Non è soltanto contemporary jazz, ma anche ancient old jazz, perché no? Ma la contemporary jazz qui a Cirimi Softly è quella delle ultime novità, come quella di Tim Boomman, e questa è Brazilian Night.

0: Ce l'ha fatta proprio sentire tutta questa notte brasiliana il bravo Tim Bowman, un musicista chitarrista americano che ha iniziato molto tardi la sua carriera. Praticamente soltanto nel 1996 ha cominciato ad avere i primi successi discografici e musicali. E qui l'abbiamo ascoltato con questa sua musica elegante, molto elegante.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

E oggi sono in vena evidentemente di nostalgie musicali, perché vado troppo indietro nel tempo. Addirittura prima siamo andati nel 1935-1936, adesso mi ripongo negli anni 90, tra i 90 e i 2000, quando c'erano i Double. Ve li ricordate a questo gruppo eccezionale, molto elegante? Visto che abbiamo parlato di musica elegante, i Double erano di un'eleganza musicale incredibile. Questo è Kurt Malou, la voce solista del gruppo dei Double, che insieme al sassofonista, anzi al trombettista Herb Albert, ci ha fatto godere di questa meravigliosa canzone, che era un po' nel dimenticatoio, ma sentite quanto è bella, quanto è elegante. Kurt Malou con Devil's Ball. A Chill Me Softly, ma torniamo alla musica, quella della meravigliosa sequenza musicale, scaletta di questo gruppo. Wow. Lui è Luck Segui, che è un chitarrista nonché musicista costa-avoriano. Torna dopo tantissimi anni con il suo nuovo album, e da questo album ascoltiamo

0: eclettico, straordinario, velocissimo sul manico della tastiera, ovviamente della chitarra, Luke Seguì o Lux Seguì. Apollo, estratto dal suo ultimo album che si chiama Symbiox Number 2. Queste atmosfere tipicamente mixate, africane, europee, c'è di tutto, veramente fantastico. Mi piace da morire, ascolteremo sicuramente tantissimi altri brani di questo suo ultimo lavoro, che poi farò una recensione ovviamente, e come al solito la posto sulla pagina di Chill Me Softly Smooth Night. Abbiamo una pagina Facebook dove c'è il consigliato della settimana, che è un LP che secondo me, mio parere e giudizio, è uno tra i più belli del momento.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

0: Craig Sullivan, che si fa chiamare Sir Spencer, questo è il suo pseudonimo, ci ritorna con una novità anche per lui. Sir Spencer, Espresso Noir.
1: La ricerca cambia musica con Tu Shine Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tu Shine Jazz for SLA di Italo Leali. Tu Shine Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
0: E noi non molliamo, noi siamo sempre qui a sostenere il Tusha Jazz Festival. E Italo Leali, ovviamente, con questo lunghissimo festival che non finisce mai, iniziato praticamente a inizio anno e finirà alla fine dell'anno, con tantissimi artisti sui palchi tra Viterbo e tutta la Tuscia in generale. E vi terremo sempre aggiornati su quelli che saranno i prossimi appuntamenti, ma noi non ci dimentichiamo di in qualche modo aiutare Italo Leali e la sua grandissima, grandissima iniziativa di dedicare il jazz, il suo jazz, alla ricerca contro la SLA. Mi raccomando, tirate fuori un soldino, ma fatelo per la ricerca contro la SLA. E adesso è Louis Martin, Love in Blue Light.

0: ascoltare sempre lo stesso programma? No, ogni settimana è diverso, con tantissime novità, per cui vi invito a stare sempre attenti a quando ci sta la prossima puntata di Chilling Me Softly Smooth Night, con il sottoscritto Patrizio Sicona con voi a tenervi compagnia e a portarvi tutte le ultime novità. Ma per chi volesse riascoltare questo programma, io vi ricordo che sulla piattaforma di SoundCloud, proprio sotto Chilling Me Softly Smooth Night, quindi la pagina dedicata al programma, troverete sempre la puntata. Questa che state ascoltando la potete riascoltare quante volte volete, quando volete, su SoundCloud. Però c'è un problema, e questo problema ce lo racconta la nostra segretaria. Vai Enza l'intelligenza, dillo tu, su! Brava.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarci.

E ammazza, adesso gioco di parole mi è venuto facile, e ammazza che pezzone. Perché dico questo? Anche perché sono romano, quindi ammazza sta a significare pea, però a ci picchia, a ci dentolina, ammazza Teo. Quanto è forte sta ragazza, si chiama Mats, ma di Z, ed è Matt Johnson, ed era Feel the Vibe, un singolo del 2025, un pezzone veramente bello, ci ha cantato la carica. Ma adesso Simon Oslander.

0: jazz, the magic of music.
1: La musica magica di Chilly Misophilis Moon Knight. Abbiamo ascoltato Simon Olfender con Bruno Müller in un pezzo che si chiama Say It Again. Ma adesso arriva l'amico mio Michael Money con Triangles.

Notissimo produttore, compositore, nonché tastierista e programmatore, perché oggi se non sei un programmatore elettronico nella musica sai poco da fare, perché ormai è tutta roba elettronica, anzi più andiamo avanti e più ci sarà l'intelligenza artificiale a sostituire, diciamo, la parte cerebrale del nostro cervello, e questo è un gran male. Però Michael Money, dicevamo, poi per gli addetti ai lavori si sa che questo signore sono anni che sta dietro le quinte di Santana, di Lady Gaga, di Whitney Houston, di Diana Ross, di Santana, appunto, come ho detto, insomma un personaggio famosissimo. Soltanto da pochissimi anni, dal 2025, quindi da più o meno l'anno scorso, ha iniziato la sua carriera solista con questo suo primo album che si chiama Triangles, di cui abbiamo ascoltato la title track. Adesso Tony D, una novità 2025, Night Vibes.

Quanto groove, quanto ingegno, quanta forza c'è dentro questa ragazza, Lakeisha Benjamin, una giovane musicista, jazzista, sassofonista. Esce col suo nuovissimo album che si chiama We Dream, di cui abbiamo già fatto ascoltare qualche brano. Questa è Mi Gente, la mia gente, mi casa, mi gente. Eccezionale, io devo dire la verità, veramente sono contento quando sento che dei giovani suonano in questa maniera, tirando fuori veramente l'anima del jazz, quello importante, quello con la J maiuscola. E noi ci stiamo avviando purtroppo anche verso la fine di questa puntata di Cilimi Softly, ma non disperiamo, perché come vi ho detto prima, anzi vi ha detto la nostra Ensa l'intelligenza, avete la possibilità di ascoltare tutto il programma su SoundCloud, ma comunque l'appuntamento è per ogni settimana stesso orario, stessa radio, quindi siate puntuali. Ma chiudiamo con una pianista raffinatissima, lei si chiama Kayla Waters e questa è la sua Anew.

0: E quando ascoltiamo questa musica il tempo vola, un'ora e mezza circa è passata, per cui devo salutarvi. Mi dispiace, ma devo salutarvi. Però vi do appuntamento alla prossima settimana, stesso orario, stessa radio, non mancate. Ringrazio ovviamente tutti voi per il supporto che mi date, per il fatto che mi contattate, mi fate sentire che ci siete tramite il numero di WhatsApp che è 327-6852-592. Detto questo, ciao a tutti, ci sentiamo la prossima volta. Una buona serata da Patrizio Sigona.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
4: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
5: Chilling Me Softly Selection.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

mon amour.